0: la domenica.
1: Il ritmo
2: della capitale.
3: Dimensione suono Roma.
4: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Summertime, yeah.
1: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
0: Dimensione, suono, Roma. And he goes.

Salutiamo Francesca e Giulia che mandano foto come sempre a quest'ora al 393 0119 119 su Dimensione Sono Roma. Sicuramente non state tornando a casa, infatti Joe

0: Lego.
1: Your Energy Music.
2: Sole, musica, estate.
1: Ascolta la tua radio preferita.

0: History.
1: L'ultimo appuntamento per quanto mi riguarda con uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo, che ha costruito la dance per come la conosciamo noi oggi, grazie alla sapienza del nostro Arturo J.K. Arturi, ci riporta nel 93 per un brano che si fa una domanda semplice: che cos'è l'amore? Hathaway, what is love?
2: Rhythmic History, la storia del ritmo.

0: History.
1: Vestitos para Eleonora Scaiola, per te, buonanotte a tutti voi, amici della notte, come va? Tutto bene? Dai, ci teniamo compagnia fino alle 5, due orette conmigo. Sono Daniele Greco, cominciamo.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Mi depp on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

This is the Capitol Rhythm.

prosegue la nostra notte insieme. Sì, vi teniamo compagnia, amici, per tutta la notte, fino alle 5, almeno con me.

0: Anche di notte ti facciamo ascoltare le nostre proposte musicali nuove, sono novità di Dimensione Sonora Roma che trovi anche nell'app, nel sito in anteprima. Questa è dei Pinguini insieme a Fabri Fibra, Goya.
1: Dimensione Sonora Roma, novità.
2: Cosa sono?

0: History.
1: Sono le 4, buonanotte a tutti da Daniele Greco. Tra poco ritroveremo anche Viajando por el Mundo. E se viaja, soprattutto por la noche. Viaggiamo adesso per ripartire con un disco degli anni 90. Rain Me Up, Alex Party.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Arriva anche J.O., ce la ricordiamo molto molto bene, quella delle Pussycat Dolls, dai primi del 2000, un disco meraviglioso. Intanto il tormentone di quest'estate 26 è firmato da Merck & Cremont, The Colors.

0: History.
1: Eccolo qua, un altro viaggio da fare insieme attorno alla dance degli anni 90 per ballare, per ricordare, per magari sbloccare dei ricordi legati, chissà, alla tua infanzia, alla tua adolescenza. Ti riporto nel 97, in quell'anno lì suonava Buddy Girl.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Il ritmo della capitale.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
2: Saluto Lorenzo Palma che ci tiene compagnia fino alle 6 e dalle 6 ci ritroviamo, ma non sarò da solo. Con me Geppo, la GNG, la sveglia, a tra poco.

0: Magisteri Extended Version.
1: Buongiorno, buon inizio di settimana, lunedì 31 agosto, cioè non coincide proprio con l'inizio della settimana, perché se fosse stato lunedì 1 settembre ci sarebbe piaciuto di più. Però rientri al lavoro la musica che ci permette di viaggiare. Torniamo negli anni 90, sono Lorenzo Palma e partiamo da WD Please Don't Go.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Ancora buona giornata a tutti insieme a Lorenzo Palma fino alle 6 del mattino. Come al solito un viaggio che ci permette di ritrovare la dance degli anni 90, degli anni 2000. Black Legend, You See the Trouble With Me. Sentiremo anche Dear di Talk To Me e ripartiamo con un altro capolavoro della scena Eurodance proprio degli anni 90. Scatman John, questa è Scatman.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Scappa da

0: extended version.
1: Già voce dei Black Box, è stata la voce anche di Sylvester come corista, Martha Wash insieme a Jocelyn Brown per Something Going On, e quindi parliamo di un pezzo meraviglioso per Todd Terry. Kim Lucas, Let It Be The Night, da risentire fra poco. Ripartiamo con la scena olandese, quella eurodance più pura, i Two Brothers on the Fourth Floor.

0: sono Roma, quindi ritorna anche Jeppo. Nel frattempo Hathaway da risentire fra poco con Life. Ripartiamo subito da Only 98, il pezzo del DJ turco tedesco Musti, e quindi risentiamo proprio questa hit.
1: Ritmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: capitale in tempo reale.
1: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
0: Su dimensioni suonoroma.it.
2: Ritmic History Extended Version.
3: Li vedo già belli pronti per una sfilata. GNG, cioè nel senso Geppo e Daniele Greco, questa mattina per la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Mi sembrava giusto ripartire proprio da Madonna e Vogue, che apre la prossima e ultima sequenza, per accogliere loro e per salutarci noi. Sono Lorenzo Palma, ci risentiamo alle 19. Ritmic.

0: Di 31 d'agosto, buongiorno
1: sì,
0: tutti.
1: Lo so, lo so, lo so. Sentite qualcosa di particolare, qualcosa di strano?
0: Chi c'è?
1: La sveglia dei gladiatori inizia con la nuova stagione 2026-2027 con
0: così,
1: la coppiata GNG.
0: Con la
2: GNG.
0: Allora, buongiorno, ben ritrovato.
1: Anche a te.
0: Abbronzato.
1: Grazie.
0: Abbronzatissimo.
1: Dopo perché ho lavorato, che non so stato in vacanza. Ho fatto il bagnino.
0: Il bagnino.
1: Allora, fammi iniziare dicendo una cosa.
0: Sì, sì.
1: A tutti i nostri ascoltatori, grandi, piccini, femminucce, maschietti, ci siete mancati a quest'ora del mattino. Ma noi non vedevamo l'ora di tornare, nonostante eravamo in un resort 5 stelle, sdraiati sul lettino.
0: Voi,
1: fra pigne colate, belle ragazze,
0: voi,
1: surf, sap e canoe, io non vedevo l'ora di ritornare.
0: No, fammi salutare quello, ringraziare quel poveraccio di nostro collega che era lì. Com'è che si chiama quello abbronzato che ha tenuto sulla baracca?
1: Daniele Greco. Infatti ne approfitto a microfoni aperti per ringraziarti, perché periodo che non siamo stati qui con la sveglia ci sei stato tu a portare lo stendardo.
0: Io sono rimasto qua, non me ne sono andato.
1: Chi prima o chi dopo, infatti, ci vanno.
0: E io sono qua con te. Ma è bello ritrovarti questa mattina, per tutta la settimana saremo insieme.
1: Esatto.
0: Quindi non me ne sono mai andato.
1: Allora,
0: sono
1: fammi spiegare perché Rino non c'è. Rino è stato arrestato. Quindi Rino non so, siamo in attesa del processo, quindi non so quando e come tornerà. Non lo so.
0: Forse per direttissimo.
1: Esatto, in settimana vi faremo sapere cosa ha detto il pubblico ministero. E vediamo che cosa succede.
0: Non lo sapevo.
1: Tornerà, non tornerà. Che ne so. Ai posteri la tua sentenza.
0: Va bene, ma io direi di iniziare. Ah no, prima di ricordare il numero che è importante.
1: Allora,
0: rimane sempre quello.
1: Sì, certo, per tutti quelli che vogliono mandare un bel messaggio, per salutarci, per un bel buongiorno, farci sapere dove sono a quest'ora del mattino. Il numero è il 393 0119 119. Io e Daniele, versione speciale GNG, siamo qui fino alle 10.
0: Partiamo?
1: Vai.
0: E vamos!
3: La barzelletta di Geppo.
1: Allora, scusa, me potresti leggere sto biglietto?
0: Abdu, Ralai, Sati, Mamò, Iti, Katà, Ramà, Sabà, Labà, Isi, Katù, Manà.
1: Oh, perfetto. Hai appena recitato una preghiera che non ti fa trombare un anno.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 99.

0: Radio.
1: Tornati!
2: Ciao Sabrina!
0: Un bacetto a tutti quanti.
1: Ma la botteguccia? Sì, la botteguccia.
2: Sono passata a trovarla più volte quest'estate mentre andavo al mare. Sempre grandi panini e soprattutto grandissima Sabrina.
1: Buongiorno
3: a tutti i gladiatori. Sì. Dai che si riparte. Giordano da Roma.
2: Ciao Giordano, Giulia.
3: Sempre carica a pallettoni.
2: Come al solito.
3: Ragazzi, ormai alle spalle.
1: Buongiorno, esauriti.
2: Eccolo un altro.
3: Noi siamo sempre stati qua,
1: hai capito? Noi, ragazzi, adesso.
2: Però non fa così, non calcare la mano su questa cosa che io non sono stato qua. Io mi sveglio alle 4:30 pure tutto l'anno, mi fai ricaricare le pile.
1: Ragione,
2: e poi un'altra cosa,
1: ragione.
2: Scusami Daniele, sì. Tu sei un giovincello e io non ho l'età tua, no?
1: Ho bisogno
2: un po' di riposo, no?
1: Sono stato
2: a Fiuggi, alle terme, ho riposato le gambe, ho steso le gambe, poi ho piegato le gambe come faceva la sorella.
1: Taglierei quelle gambe. Gladiatori, buongiorno. Buon lunedì 31 di agosto, quindi ultimo giorno del mese.
2: Esatto.
1: Finisce, allora, è
2: tanto bello comunque tornare e sentire tutto questo affetto di queste persone, perché probabilmente ci siamo mancati. Perché tante persone come te, che magari fanno le ferie più tardi, anche ad agosto hanno lavorato e svegliandosi non ci trovavano in diretta con la sveglia dei gladiatori. Quindi grazie.
1: No, ti trovano in diretta. Che c'è? Io sono qui, sono sempre stato qui.
2: Ti
1: trovano te ed è bello. Perché...
2: Questo io sono qui, mi ricorda qualcuno.
1: Io sono qui che parla così.
2: No, che fai solito, ma mi fai un attimo Antonio Conte, come fai?
1: Antonio Giuseppe.
2: Giuseppe Conte,
1: io sono qui con Geppo.
2: Buongiorno,
1: gladiatori.
2: Pensavo io come la politica, come stiamo? Cioè, Antonio Conte è già
1: detto. Va bene, gladiatori. Voi avete ripreso a lavorare? Siete già operativi oppure magari questo è un giorno sabbatico?
2: 393 0119 119, perché è veramente brutto riniziare a lavorare ed è ancora 31 agosto.
1: Inizia a lavorare a
2: settembre, no?
1: Diteci la
4: vostra.
1: Siamo qui.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: è bella questa,
1: weekend, weekend. Buongiorno,
2: buongiorno, buongiorno Geppo, buongiorno Gianluca.
0: Chi è? Ma chi è Gianluca? Scusa, ma chi è Gianluca?
2: Non è possibile,
0: nessuno si chiama Gianluca.
2: Gianluca, il lavoro, tanto per cambiare. Però per fortuna che c'è stare voi.
1: Ciao. Guarda che c'è Gianluca e Geppo.
0: Renato e Gianluca.
1: Ecco perché GNG l'ha presa per Gianluca e Geppo.
0: Allora però fammi ricordare una cosa, perché qui a forza di salutare le persone, siccome quando arrivi a Natale che ti saluta un po' tutti.
1: Certo, certo.
0: Abbiamo saltato il menù di oggi, gli appuntamenti.
1: Un menù ricchissimo in questo primo giorno della settimana.
0: Perché già nella prima ora ritroveremo una fantastica replica del nostro Antonio Giuliani, più tardi il nostro Emiliano Bonini, e non salteremo il momento gioco di questa mattina.
1: No,
0: perché c'è l'arena dei gladiatori,
1: torna l'arena,
0: quindi state pronti,
1: grandissimo ritorno,
0: però noi amiamo sentire i vostri messaggi e continuiamo così.
1: Ecco, sentiamo. No, io questo
0: oggi è 31?
1: Sì.
0: È che il primo settembre comprate un telefono.
1: I buoni propositi di settembre mi sembra
3: gladiatori. Buongiorno,
1: buongiorno
3: Daniele.
1: Sì,
3: ancora Rino. Lo sa, ancora Rino sta a riposare.
1: No, dove sta Rino? Dove sta Rino?
0: Rino è stato arrestato.
1: Re Bibbia.
0: No, in un carcere all'estero.
1: Quale?
0: E no, adesso mi sembra in Turchia.
1: Alcatraz.
0: È tipo quella fuga di mezzanotte.
3: E buongiorno Geppo, bentornato.
0: Grazie Vasili.
3: E bentornato questa sveglia dei gladiatori.
1: Sì.
3: Ci mancava tanto. Le tue barzellette.
0: Grazie,
1: mancavano,
0: grazie.
1: È vero,
3: io ho lavorato ragazzi, con calma, qualche giorno di ferie me la prendo.
0: Mi sembra pure giusto.
3: E io vi auguro un buon lunedì da Vasilic.
1: Grazie Vasilic.
3: Bentornato a tutti.
0: Grazie Vasilic.
1: Ciao Vasilic.
3: Sono tornati.
1: Questi anche
3: sono
1: lui fa parte di quelli che andranno in ferie a settembre. Tanti gli amici.
0: Le ferie a settembre innanzitutto sono meno caotiche, meno costose. E poi soprattutto grazie a questo cambiamento diciamo climatico che c'è stato, e poi andare tranquillamente a settembre.
1: Sentiremo più tardi tra poco in realtà con gli amici di Trebi Meteo.
0: Esatto,
1: sentiremo.
0: Ci fanno sapere come sta.
1: Sentiremo un po'.
0: L'unica persona che sta al fresco è Rino.
4: La sveglia dei gladiatori.
0: E sta

0: Sì.
1: Buongiorno di nuovo. C'hai ragione, Gianluca.
2: Gianluca.
1: Sono confuso.
0: Succede, dai.
1: Quindi,
0: succede.
1: Buongiorno di nuovo a Daniele.
2: Buongiorno, buongiorno. Va bene.
0: Grazie, grazie.
2: Penitenza, penitenza. Un po' di cornetti.
0: Siamo di figura. Non sapete che a noi ci piace essere un po' burloni, no? Dai.
1: Buongiorno, Geppo. Buongiorno, Daniele.
0: Ciao. Buongiorno.
1: Sempre a combattere i cornetti.
2: Ecco, ecco, vedi,
1: cornetti. Ah, io il problema non me lo so fatto, Non ho staccato mai, quindi
2: posso.
1: Vai, via diretti.
2: Va bene così.
0: Allora,
1: buona giornata a tutti. E giaie.
0: Fammi di sta cosa, Allora oggi ho ricominciato la correzione alimentare. Basta cornetti, basta tramezzini, non mi portate niente.
2: Geppo, amici gladiatori, è a dieta.
0: No, più che altro mi sono ingrassato, perché quando stai in albergo,
2: io ti vedo sempre in splendida forma.
0: Lo so, però c'è un po' di panzetta, un mese, lo sai, c'è una certa.
2: Certo,
0: e poi vai all'albergo, la mattina ti svegli, c'è quelle colazioni intercontinentali, no?
2: Che ti alzi, il buffet, c'è tutto.
0: Salmone e cornetto con la Nutella insieme, perché vuoi prendere un po' tutto. Mi sono ingrassato, quindi basta, con tutto il rispetto, grazie, ma io non accetto più niente.
2: Io accetto, però, io accetto. Al posto tuo accetto.
0: Per il primo mese non sgarro manco sotto minaccia.
2: Gladiatori, state con noi. Arriva l'almanacco del giorno
0: oggi.
2: Dopo.
3: Your Energy Music. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
3: Dimensione Suono Roma. Meteo.
5: Si attende un lunedì 31 agosto con ancora un contesto anticiclonico sul Lazio, garanzie di stabilità ed ampi spazi soleggiati. Cieli sereni o poco nuvolosi, gran caldo continua a farsi sentire nelle ore centrali del giorno in diverse località. I picchi massimi di 34-35 gradi, ad esempio, su Roma. Il caldo continuerà a farsi sentire anche nella notte e al mattino, soprattutto sul litorale, si starà un po' meglio nelle aree interne. Per il resto soffierà un po' di vento da ovest-nord-ovest sulla costa. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
6: Su Dimensione Suono Roma.
3: La sveglia dei gladiatori.

0: posto, gladiatori, buongiorno.
1: Dai, che siamo tornati.
0: Arrivano, arrivano anche loro, tornano anche loro. Senti, sono tornati.
1: Senti come suonano bene dopo le ferie.
0: Te credo,
1: riposati. Il Medioevo si andava a ferie pure loro.
0: Si andava a ferie il Medioevo.
1: Certo, andava.
0: Buongiorno, lunedì 31 agosto e diciamolo subito, questa è una data un po' particolare.
1: Sì, sì, è quella data che te fa di proprio, no? Vabbè, da domani ricomincio però,
0: Da domani ricomincio.
1: E invece no, perché invece, 31 è lunedì, si inizia da oggi.
0: Potranno mettere il primo settembre.
1: Infatti, quello che chiedo io, vabbè, tocca parlare con un gregoriano.
0: Prima di rientrare completamente nella routine, facciamo un viaggio nell'almanacco di oggi, se ci sembra giusto. Personaggi, storie, curiosità, qualche nome famoso che magari non vi aspettate.
1: Allora, partiamo dai santi. Oggi chi dobbiamo fare gli auguri per l'onomastico?
0: A San Raimondo Nonnato.
1: Beh, Raimondo è un nome abbastanza diffuso.
0: Sì, quei nomi.
1: Di una volta, però che ormai gli danno più, no?
0: Io saluto, lo conosco un Raimondo.
1: Davvero? C'è un amico di nome Raimondo?
0: Era un mio ex datore di lavoro, da Civitavecchia, lo saluto, se all'ascolto. Ciao,
1: che facevi il portuale? Che facevi a Civitavecchia? No, adesso sta cosa
0: in una radio dove lavoravo.
1: Stavi in un'altra radio a Civitavecchia? Che è Radio Tellina, come si chiama?
0: Radio Croce.
1: Radio Cozza.
0: Vabbè,
1: no.
0: Santa Aristide Marciano.
1: Io conosco il nipote, Faglia il Pugli, Rocchi.
0: San Cesidio e San Nicodemo.
1: Ne hai saltato uno, quello Aristide.
0: A Sant'Abbondio?
1: Sì, e sto matrimonio non sa da fare.
0: Vabbè. Allora, 31 agosto, una data che ha fatto la storia, in negativo, chiaramente. Ricordiamo Lady Di che morì in quell'incidente.
1: Porca miseria, cioè, una delle principesse più amate della storia.
0: A Parigi, proprio il 31 agosto del 97, quindi sono passati 29 anni.
1: Io mi ricordo. Però oggi era anche un altro giorno in cui nasceva un oggetto che ha cambiato il

0: Pensa,
1: ma tu lo conosci Richard Gere?
0: Come no?
1: Sei andato anche a cena quella volta?
0: Lui, che lui è Roma,
1: con lo zio
0: Riccardo,
1: Riccardo Gori.
0: Riccardo Gori, sì. È amico di Giorgio.
1: Auguri anche a Enzo Iacchetti, ecco, molto noto dello spettacolo italiano, conosciuto della comicità italiana.
0: Sì.
1: Lo sportivo del giorno che fa gli anni, Edwin Moses.
0: Allora, lui è stato per tantissimi anni primatista mondiale dei 400 metri ostacoli. Era uno dei miei sportivi preferiti quando ero piccolo, perché era sponsorizzato da una delle marche di scarpe da ginnastica più famose al mondo.
1: Sì.
0: E gli dedicavano sempre scarpe bellissime che quando ero piccolo mi compravo.
1: Hai capito? Tutta gratis, ovviamente.
0: Lo sai, i sportivi sono sponsorizzati, no?
1: Va bene, questo quello che accadde il 31 agosto nella storia.
0: Che bello sapere queste cose, vedi?
2: Sole, musica, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: Ritmic History 80.
1: E celebriamo l'amore in tutte le sue forme, giusto,
2: sì,
1: Geppo?
2: Esattamente, però siccome ancora siamo nel pieno dell'estate, perché questo caldo non ci lascia, adesso andiamo ad ascoltare il gruppo re per eccellenza dei party in piscina.
1: Osate di parlo? Kids, Cool and the Gang.
2: Sì, questa è Celebration.
1: Vai, sul volume.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: fare
1: ma
0: questa
1: che
0: canzone.
1: Bella, che bella questa canzone.
0: Con un drink in mano e il bordo di una piscina.
1: In pari, un successo internazionale che arriva dagli anni 80. Rhythmic History 80, il primo di questa mattina.
0: Sì.
1: Arrivò alla numero uno proprio in quegli anni nella Billboard Hot 100, la classifica più importante proprio negli Stati Uniti. Un successo proprio che sta proprio di festa, no?
0: Ma sapevate sta cosa? Sapevatelo come
1: sapevatelo. Le 6:42, gladiatori, buongiorno. Fateci sentire la vostra voce, come ha fatto lui.
2: Bentornati.
0: Grazie.
2: Bentornati. Saluto, un abbraccio. Marco Furgonaro, faccio della Cina per lavoro.
0: Buon lavoro.
1: Stai con noi, state con noi. Adesso arriva una delle hit più fresche di quest'estate.
0: E te la voglio proprio dedicare a te, perché tu sei un cico.
1: Un cico.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Questa è Sta Me Gusta, mi cico del lunedì mattina con i gladiatori. Buongiorno.
1: E poi fai il balletto.
0: È tornato.
1: Fai il balletto di Jason Derulo uguale.
0: Ma io...
1: dove l'hai imparato? Scusa, un villaggio vacanza.
0: Ho preso lezioni proprio da Jason.
1: Ah, da Jason.
0: Amico mio Jason, amico mio.
2: Buongiorno ragazzi, bentornati.
1: Grazie.
2: Finalmente vi aspettate un mese.
1: Grazie, grazie.
2: Marius da Roma.
1: Ciao Marius.
2: Ragazzi,
0: ciao.
1: Tornati e non andiamo
0: è
1: più
0: tornato
1: via.
0: Ed è abbronzatissimo. Grazie.
1: È merito tutto che ho protetto la mia pelle.
0: Bravo, sempre
1: proteggetevi. Ho imparato a proteggere perché sennò vai dopo, ti bruci e dopo ti rovini le vacanze. Invece proteggendoti ti mantieni una bella abbronzatura.
0: Esatto. Chi arriva? C'è un momento
1: allora,
0: particolare.
1: Allora, tra poco andiamo a riascoltare una replica del nostro Antonio Giuliani che oggi, come noi, torna in diretta più tardi con altri due interventi tra le 8 tra le 8 alle 9 3 9 alle 10.
0: Esatto, tra poco.
3: Drive time. Moligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1 settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
5: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
3: A partire dal 1 settembre però.

0: Dicevo, giusto un miracolo.
1: Sì, per farci passare il sonno, perché dopo un mese che non mi svegliamo a quest'ora.
0: Soprattutto quando torna il traffico.
1: Porca senti miseria.
2: Senti, buongiorno, sgagliatori. Siete rientrati?
1: Sì?
2: Siete rientrato anche il traffico sulla Pontina.
1: Sì, ma non è colpa nostra.
0: Non
1: c'entriamo niente, anche perché la Pontina noi non la facciamo. Daniele viene da Roma Nord. Io da Roma Sud, ma mica facciamo la Pontina.
0: Salutiamo gli amici che sono imbottigliati sulla Pontina. Esatto, è ritornato il traffico sulla Pontina.
1: Naturalmente al 393 0119 119, teneteci aggiornati anche su eventuali ingorghi, intoppi,
0: ecco,
1: diamoci una mano fra di
0: il
1: noi,
0: raccordo com'è stamattina? Sono curioso di questo.
1: Parla di raccordo,
0: ho detto sbagliato,
1: che finché sono chiuse le scuole scorre, capito?
0: Dici che scorre?
1: Così si dice,
0: raga, scorre, fateci sapere,
1: non so se è una leggenda, è per Drago de Locres.
3: Giuliani Doc
4: estate
3: Antonio.
5: Ragazzi, allora, se devo essere sincero con questo vostro argomento, visto il caldo torrido che ci attanaglia, mi è venuta l'acquolina in bocca. Che pensandoci bene, l'acquolina tutte può venire.
6: Sono lì,
5: Se viene da
1: altre parti è brutta.
5: No, non credo che sia acquolina. Comunque, io sono stato sempre fissato per un'unica bevanda: la spremuta d'arancio fresca.
1: Buona, a me piace tantissimo.
5: Mamma mia. Quella però non in bottiglia, ma spremuta da mano.
1: Esatto.
6: Sì, quella fatta a mano.
5: A mano, che decolore non doveva essere gialla o arancione, ma neanche rossa, doveva essere color amaranto.
1: Amaranto, amaranto.
5: Sì, amaranto. Sì, però poi mi ricordo che se dicevo a mia mamma, dico: ma posso metterci lo zucchero?
1: Sì.
5: Che è amara? No. No, perché lo zucchero abbassa la percentuale dello zucchero naturale dell'arancio. Di ammazza, mi marasti.
1: Ma come ti viene in mente da fare domande pure a te?
5: Ma posso girarla con il cucchiaino?
1: Ah, altro
5: così
1: errore.
5: I pezzetti d'arancio non si depositano.

0: botte. Così da lì ho cominciato a bere l'acqua. Che devo fare?
1: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Davvero non tengo più dinero per le vacanze.
1: 31 agosto è il dinero, bello che è finito.
2: Come state? Bentornati.
0: Ciao.
2: Tutto bene, vi siete riposati?
1: Sì, sì,
0: sì, sì, sì, voglia.
1: Almeno io, Daniele un po' di meno.
0: Ma io sono fresco.
2: Tutti belli.
0: Ciao.
2: Nico da Mentana.
0: Ciao Nico. Ciao, ma io sono freschissimo, io sono freschissimo.
1: Sì, sì, sì, sì, te voglio vedere ai 10. Quando finiamo sta diretta.
0: Gladiatori, buongiorno. Come avete capito è tornato Geppo, è qui al mio fianco.
1: Esatto, bello. Per tutta la settimana la sveglia dei gladiatori sarà doppia G, quindi gente, Geppo Greco.
0: Quella special, diciamo. Quella
1: sì,
0: special.
1: Sì, sì, per chi si fosse messo in collegamento solo adesso, sì, diciamo, sì, che fine ha fatto Rino, no?
0: Lo vogliamo dire adesso o dopo?
1: No, diciamo subito, è stato arrestato.
0: Non si sa adesso il capo di imputazione quale sia.
1: Stiamo aspettando il processo per direttissima, però vedremo.
0: Torniamo subito.
3: La sveglia dei gladiatori. Il ritmo della capitale non è solo musica.
4: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Andiamo in redazione. Un buongiorno a Valentina Lorusso.
7: Buona giornata da Valentina Lorusso. A 16 anni uccide di botte la madre e dall'allarme al 112 la chiamata: venite, l'ho picchiata. La polizia ha trovato seduto all'ingresso del palazzo il ragazzo con la maglietta sporca di sangue. È accaduto al quartiere Centocelle, periferia est della capitale. Soccorsa, che ancora respirava, trasferita d'urgenza la donna a Tor Vergata, dove purtroppo è morta qualche ora più tardi. Il ragazzo, ricoverato al Policlinico Umberto I, si trova sotto osservazione nel reparto psichiatria. Dramma nel Viterbese, affogato Silvano Loia, compagno di Francesca Neri. L'allarme lanciato dagli amici che erano con lui. Il corpo trovato in mare si era allontanato per fare una passeggiata sulla spiaggia ed è stato trovato morto in acqua qualche ora dopo. La tragedia è avvenuta a Montalto di Castro, all'altezza della riserva di Sant'Agostino. Una detenuta sarebbe stata trovata morta nel proprio letto nel carcere femminile di Rebibbia, con tracce di sangue sul cuscino. Saranno gli accertamenti a stabilire le cause del decesso. Altri tre fronti di fuoco si aprono in contemporanea ieri a Monte Sacro, al Parco delle Valli e la riserva naturale dell'Aniene. Ad innescare gli incendi potrebbe essere stata la mano umana. Siamo al calcio, la seconda di campionato. La Lazio di Gattuso fa 2-2 in campionato ancora una volta grazie a Frattesi. All'Olimpico il Genoa va KO grazie ad una rete del centrocampista nel primo tempo. L'Inter vince 1-0 a Cagliari, Como Corsaro al Maradona, 2-1 al Napoli. Si prosegue oggi con Atalanta Bologna e Lecce Roma. Gasperini fa il punto sul mercato, sono rimasti un terzino e un attaccante. Intanto arriva Martin De Roon dall'Atalanta per circa 1 milione di euro. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Buongiorno, sono le 7.

0: Gladiatori, buongiorno!
1: E bentornati
2: hai capito?
1: Qui nuova stagione, nuova edizione della Sveglia dei Gladiatori 2026/2027.
2: Ma è una settimana straordinaria,
1: esatto.
2: Fuori dall'ordinario, la GNG, Gippo Greco con voi alle 10.
3: GNG
2: Roman Passion.
1: Conduzione doppia G per tutta la settimana. Sarò qui.
2: Hai capito?
1: Con Daniele.
2: Perché l'estate non è finita. Esatto.
1: Come non è finito il tuo lavoro? Perché tu in vacanza ancora non ci sei andato.
2: No, io sono qui con i Gladiatori, ecco. Con te. È un piacere essere qui in questo lunedì 31 d'agosto. Mi sento un po', sai, un terzo incomodo.
1: Perché? Siamo in due, dove sta il terzo? Scusa.
2: Il terzo sta.
1: Il terzo lo credete quando esce.
2: Ah, è vero, Rino, dov'è Rino?
1: L'abbiamo detto in apertura prima, sì. di puntata. Rino è stato arrestato. Quindi stiamo aspettando il processo per direttissima. Gli abbiamo mandato un avvocato, gliel'ho mandato io. Parla solo turco l'avvocato. Gli potrà essere utile per uscire
2: dopo sentiremo ciò che dice l'avvocato.
1: Abbiamo anche un frammento della
2: non sappiamo in quale carcere di massima sicurezza sia, quindi...
1: ma manco ci interessa, diciamo. Interesserà poi all'avvocato e vedremo che cosa combina.
2: Vedremo se verrà scarcerato e sarà qui la prossima settimana.
1: Allora, questa è la seconda ora della Sveglia dei Gladiatori, che inizia come al solito con una bella barzelletta, e a seguire tornerà a trovarci anche il nostro Astreo. Oggi l'ho già sentito, è molto arrabbiato.
2: Perché?
1: Perché dice: perché devo tornare il 31 agosto quando tutti ritornano il primo settembre?
2: Ah, è vero.
1: Però giustamente uno che prende 40.000 euro a puntata, è giusto pure che
2: 40.000 euro a puntata, non sapevo questa cosa.
1: Vabbè.
2: Pagato bene, come un giocatore di Serie A.
1: Quello ci mette 40.000 euro, ci mette benzina alla barca. Sono quelli, capito?
2: Gladiatori, buongiorno, buona giornata, un buon inizio di settimana. Magari molti sono tornati al lavoro, stanno andando al lavoro, noi siamo qui, se vi va condividete con noi la frustrazione, se c'è la frustrazione,
1: il numero, sfogatevi, comunque, esatto, il numero è sempre lo stesso, il 393 0 119 119.
2: Ripartiamo. Siamo. Non può mancare lei,
4: la barzelletta di Geppo,
1: lunedì 31 agosto. Siamo su una spiaggia, dalla torretta del bagnino si spalanca la porta, esce Elisabetta Canalis con una bottiglietta di tè in mano, prende un megafono e fa: vacanze terminate, ora lavorate.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 2006.

0: Buongiorno
1: Daniele,
0: buongiorno
1: Gladiatori,
0: Nicole da Roma.
1: Ciao Nicole,
0: bentornati. E anche io torno in ufficio.
2: Anche tu, vedi, si torna.
0: Macchina,
2: si torna.
0: Sì. Ebbene sì. Comunque una buona giornata a tutti e grazie per la super compagnia perché siete fantastici.
3: Grazie, Nicole. Sempre molto gentile.
2: Un bacione,
3: Nicole,
2: a te, Nicole. Oggi 31 agosto, vogliamo parlare di una parola molto semplice ma potentissima, che è solidarietà.
3: Esatto, perché proprio oggi ricorre la giornata internazionale della solidarietà. Noi scherziamo, ridiamo, cerchiamo di alleggerirvi sempre le mattinate, ma la solidarietà è una cosa seria e molto importante.
2: Esatto, perché essere solidali significa esserci per gli altri, no? Non servono necessariamente grandi gesti, può bastare una mano tesa, una parola gentile, dedicare un po' di tempo a qualcuno che ne ha bisogno, quindi
3: esatto.
2: è bello.
3: E forse proprio la cosa più bella è proprio questa. La solidarietà non è qualcosa che riguarda soltanto le grandi emergenze, eh? È qualcosa che possiamo praticare tutti ogni giorno.
2: Esatto, nelle nostre famiglie, con gli amici, sul lavoro, nella nostra comunità, quindi bisogna essere solidari. Siamo solidari.
3: Mi raccomando,
2: oggi
3: ragazzi,
2: si celebra, ricorre la giornata internazionale della solidarietà.
3: Dai.
4: Astreo.
5: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, Astreo.
5: Scusi, stavo dormendo.
2: Noi parlavamo di solidarietà, eh?
5: Lo so, ma la solidarietà è per me. Io guadagno tanto e sono solidale solo con me stesso.
2: Ah, ecco. Buongiorno.
5: Il segno top della settimana e di questo inizio di stagione è l'Ariete.
2: Ariete.
5: Oggi veramente segno top. Mi scusi, dov'è quel ragazzo che di solito è al posto suo?
2: Credo sia stato arrestato, così mi hanno detto.
5: Sono veramente contento.
2: No, come? No.
5: Vabbè, partiamo con l'Ariete.
2: Sì.
5: Amore. Oggi l'amore
2: bussa, qualcuno bussa, sì.
5: Bussa alla tua porta.
2: È l'amore, che bussa.
5: Ma tu non ci sei. E quando torni trovi solo la bolletta.
2: Ecco, a posto.
5: Lavoro, hai una grande idea. Peccato che qualcun altro l'abbia già avuta e l'ha fatta meglio di te.
2: A posto, ripeto.
5: Fortuna, la fortuna
2: ci
5: ti cerca disperatamente.
2: Oh, meno male.
5: Ma quando finalmente ti trova, era uno che voleva venderti un contratto telefonico.
2: Ah, è sempre lì.
5: Giornata. Sì. Parti con entusiasmo, inciampi nella realtà e arrivi a sera chiedendoti: ma perché proprio a me? Consiglio, oggi evita spese, discussioni e soprattutto frasi come: tanto non può andare peggio, perché ricordati, ci andrà.
4: La sveglia dei gladiatori.
6: Estate!

0: Adam Setaria, la Setaria di Madonna.
1: Madonna ancora spinge forte.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno. Non c'è sangue. In questo momento dell'anno non c'è sangue.
0: E
2: purtroppo gli ospedali hanno necessità di sangue.
0: Giusto, giusto.
2: Invito tutti a donare.
1: E soprattutto oggi che è la giornata della solidarietà.
0: Esatto, esatto. Ciao Luca, grazie per avercelo detto. È vero, oggi che è la giornata internazionale della solidarietà, ci sembra giusto fare questo piccolo.
1: Esatto, perché la solidarietà si può fare in tanti modi.
0: Esatto.
1: E donare il sangue è una di queste.
0: Esatto. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno gladiatori.
1: Buongiorno.
3: Dai, che è lunedì.
1: Sì.
3: Non me va.
0: Ecco, oggi un po' il mood è questo qui. Non me va.
1: Sì, però famo sabbia bene. Ragazzi, anche perché le ferie sono finite. Sapete che quando uno si diverte il tempo vola. Siamo quasi a settembre, domani è primo settembre.
0: Siate positivi come lui. No, come lui.
4: Solda un'occhiata ai mercatini di Natale.
0: Ecco, pensiamo già a Natale, rinfrescarci un po', ad abbellire un po' gli alberi.
1: Vi ricordo comunque, se non lo sapete, che fra 333 giorni si va in ferie. Quindi stai tranquillo.
0: Ma ci sono quelle di Natale, aspetta.
1: Il tempo vola, il tempo vola. Stai tranquilli. Forza.
0: Va bene. Parliamo invece di acqua. Hai sete, Geppo? Hai già bevuto?
1: Io bevo tantissimo.
0: Bevi? Quanto bevi?
1: Dai 15 ai 20 litri al giorno. Posso quasi affogare.
0: Sono gonfio. Perché?
1: Perché?
0: A Roma aveva una sua acqua minerale. Non te lo sanno.
1: Proprio imbottigliata con i tappi.
0: Sì, dalla Laurentina. Si chiamava Fonte San Paolo.
1: E io abito da quelle parti, lo so benissimo.
0: E nasceva da una sorgente conosciuta già nell'antichità, la cosiddetta acqua acetosa.
1: Ma lì c'è anche un quartiere che si chiama proprio Fonte Laurentina.
0: Sì. Quindi i romani andavano proprio lì alla fonte, c'erano anche gli acquacetosari.
1: Sì, quelli che te vendevano.
0: Esatto.
1: Che ti vendevano e ti portavano l'acqua, non sa, la caricavano sulle spalle. L'acqua pesa.
0: E poi nel 1937 nasce un vero impianto per imbottigliarla e commercializzarla.
1: E le bottiglie sono rimaste in vendita fino ai tempi molto recenti, fino agli anni 90 e ai primi 2000. Comunque io vicino casa, io abito diciamo dalle parti dell'Ardiatina, no? E lì c'è anche l'acqua Egeria. E io
0: buonissima.
1: Vedo tante persone che fanno un'usanza che si faceva da quando io sono un bambino. Vedi queste persone che arrivano con le cassette di bottiglie vuote, vanno lì, si paga un biglietto per entrare e tu puoi prendere l'acqua che vuoi.
0: Ed è buonissima.
1: Ma sicuramente la fortuna proprio di Roma è che abbiamo l'acquedotto.
0: Esatto.
1: È una delle pochissime città al mondo ad avere questa cosa. Ma lo sai quando la noti questa cosa? Quando ti sposti, che vai in un altro posto e bevi magari a una fontanella in strada, l'acqua non è come quella.
0: Questa è una storia curiosa perché dietro una zona che attraversiamo ogni giorno c'è un pezzo di memoria di Roma che rischiamo di dimenticare. Viva l'acqua di Roma, sempre.
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Estate.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come è ritrovato?
1: Grazie.
2: Ben ritrovato.
1: Grazie, grazie mille.
0: Avanti tutto ora, eh?
2: Certo, avanti tutto, certo. Di dietro si può andare.
1: Anzi, fammi mandare un saluto a tutte le persone che ci ascoltano dal confine del Lazio con la Toscana. Ragazzi, e anche oltre i confini. Quest'estate ho avuto l'opportunità di recarmi da quelle parti. Ho fatto una serata, sì, a Pescia Romana.
2: Pescia Romana.
1: Mando un saluto a tutti i, diciamo,
2: come si chiama abitanti di Pescia Romana?
1: Che ne so, non lo so. Però lì lo sai che fanno? Lì c'è Pescia Romana e Pescia Toscana.
2: Ah sì.
1: Sono attaccate, però c'è un
2: perché
1: mezzo confine,
2: confine
1: invisibile. Confine, vabbè, comunque noi vogliamo bene a tutti, la Siale e Toscana.
2: Oh, de qua si parla. Oh, dai. E qua si parla un po' così. Un
1: esattamente.
2: Che
1: esattamente.
2: Bello, un connubio di.
1: C'è anche un po' di rivalità, però noi vogliamo bene a tutti, perché poi, come dico sempre, la risata comune a tutti.
2: Amici toscani, fatevi sentire se ci ascoltate da quelle zone, Grosseto, Orbetello. Poi andremo a Grosseto più tardi, perché c'è una notizia incredibile. Invece tra poco torna lui.
1: Sì, perché quest'oggi rinizia insieme a noi il nostro Emiliano Bonini con la sua Vox Populi. Your Energy Music.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Il 9 settembre da Coppi e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
3: Dal 3 al 6 settembre l'Agri Festival ti aspetta a Tarquinia, tra Fineta e Mare. Concerti con Shade, Don Cash, Bernabei,

0: A Tarquinia.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Al rientro dalle vacanze frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Tagliata di bovino adulto vitellone a 14,90 euro al chilo e melone giallo a soli 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Dimensione suono Roma, meteo.
5: Ci attende un lunedì 31 agosto con ancora un contesto anticiclonico sul Lazio, garanzie di stabilità ed ampi spazi soleggiati. Cieli sereni o poco nuvolosi, gran caldo continua a farsi sentire nelle ore centrali del giorno in diverse località. I picchi massimi di 34-35 gradi, ad esempio su Roma. Il caldo continuerà a farsi sentire anche nella notte e al mattino, soprattutto sul litorale, si starà un po' meglio nelle aree interne. Per il resto soffierà un po' di vento da ovest-nord-ovest sulla costa. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
6: Su Dimensione Suono Roma.
4: La sveglia dei gladiatori.

0: pensa proprio.
1: Mica lì, qui. 7:32. Anna, va bene, iniziamo bene la settimana.
0: Molto bene, molto
1: del lunedì 31 d'agosto, gladiatori, buongiorno. Torna anche lui.
0: Tutti. Oggi sono tornati tutti.
2: Di dimensione Suono Roma.
3: Estate.
0: Emiliano Faccialide.
1: Buongiorno, allora, Emiliano.
4: Eccoci.
1: Bentornato.
4: Bentrovati, mamma mia, che bravi, che belli che siete.
0: Bentornato anche tu. Hai fatto un po' di ferie?
4: Beh, sì. Certo. Io mi ricordo, non lo so, non mi ricordo. Mi sembra
0: di
4: sì.
0: Stato?
1: Ma sei un po' British. Sei un po' British.
4: Sono stato all'isola di Wight.
0: Bella, sai sì, sì. Dov'è?
4: L'isola di. Ma Wight è scritto W-H-I-T. Però
0: no, no, cioè,
4: sta qui vicino Torboacciana, da quei parti là sta.
0: Bravo.
4: Comunque niente, raga, avevo lo smorzato tutta sta felicità.
0: Perché?
4: Volevo parlare dei ferie, del rientro dei ferie. Fatemi un attimo. Fatemi un attimo un tristì.
1: Dai.
4: Perché il problema dei ferie non è annacce, no. È tornare.
0: È la cosa più difficile. Vero.
4: Perché le solite cose. Romano parte tutto contento. Finalmente stacco, mi devo riposare, devo ricaricare le batterie.
0: Sì.
4: Poi torna a Roma e dopo 45 minuti sta più stanco di prima. Io sto così.
0: È vero.
4: Ma voi pure è la stessa cosa.
1: Così.
4: Entra a casa, posa le valigie e già comincia a ammazzare il callo. Ma il condizionatore l'avevo lasciato così. Ma non è che sei rotto. Ma, ma tutta sta posta è arrivata. Ma poi soprattutto, ma mi spiegate una cosa, voi due. Ma la posta, no? Che ve ficcano tutte le cose. Ma chi è che poi la tira fuori e la butta per terra? Non riesco a capire. C'è qualcuno che gli dà fastidio,
1: c'è
4: che la mia posta
1: sta.

0: questo non sapevo mai. Poi capirai, arrivavo, c'è stava nei esercizi. C'è stavano il coso, la pancetta, l'uovo fritto.
1: Bacon.
2: Scramble eggs.
0: Praticamente una mia parte, quella della cucina mia normale che c'avevo io da, era una parte piccola, un pezzettino di melone, un pezzo di miele, un pezzo di quella era la cucina mia. Vabbè, la parte mia.
2: Leggero.
0: Mi sono preso uno yogurt e mandorle, perché tu saresti mangiato le salsicce con la pancetta, fammi capire.
2: Io le salsicce intingo il latte.
0: Oh, comunque regà, la cosa sola. Perché noi siamo sempre comunque molto lamentosi.
2: Sì.
0: Perché il fatto è che il romano in vacanza pensa a Roma. Appena torna, pensa alle vacanze, praticamente non gli sta mai bene in cacchio.
3: Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Mick History 80.
1: È tempo di volare una volta indietro nel tempo.
2: Che
1: meraviglia, che meraviglia. Gli anni 80.
2: Ecco, torniamo agli anni in cui ero adolescente. In quegli anni si affacciava una biondissima ragazza con questa fantastica canzone, famosa in tutto il mondo.
1: Lei è Spagna, questa è Easy Lady. Senti un po'.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: degli anni 80, beh, la Spagna, la Spagna,
1: La Spagna.
0: Ma quella è l'altra. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao. Davide da Tarquinia.
0: Ciao Davide. Ciao, Davide.
2: C'è pesce romana, sì, e c'è pesce fiorentina.
1: Sì, hai ragione, prima ho detto pesce toscano.
2: Stanno veramente attaccati, esatto, è vero, e fa confine.
0: Sì.
2: Toscana-Lazio.
1: Sì.
0: Lì, al confine, abbiamo detto prima.
1: Mi hanno raccontato questa cosa che c'è di questo, diciamo, confine invisibile che divide questa piccola località in due. Una località molto, molto carina.
0: Ma quei posti sono meravigliosi,
1: Posto meraviglioso. Poi,
0: dopo c'è l'Argentario, Orbetello, Argentario.
1: Bellissimi posti.
0: Capalbio, dove?
1: Ho mangiato anche da paura.
0: Chi è che c'è la villa a Capalbio? Qualcuno di famoso?
1: E mi sembra prima del sequestro ce l'aveva lì.
0: Salutiamo Francesca da Prato, a proposito, ciao, di amici toscani che ci ascoltano.
1: Lo vedi?
0: Anche in queste settimane la mattina sono stato inondato da messaggi di amici toscani, quindi
1: sì Grosseto, ci ascoltano molto,
0: grazie davvero. E a proposito, hai detto Grosseto?
1: Sì.
0: E mo ci andiamo a Grosseto, c'è una notizia incredibile che ha a che fare con la fortuna, questa donna baciata dalla fortuna, mo vi raccontiamo.
1: Come si dice, meglio nasce fortuna di ricchi.
0: Tra poco vi raccontiamo.
3: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.

0: Genie in a Bottle, Cristina Aghilera, Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: 10 alle 8 del primo giorno della settimana, l'ultimo d'agosto.
1: L'ultimo agosto, mio, non te conosco, da domani torna settembre.
0: No, a settembre domani. Non c'è posto per
1: primo.
0: Non
1: ci posso. Via da Piagna pure a me.
0: Lei non gli via da Piagna, la signora in questione è protagonista di questa storia. Quasi, cioè, una storia di quelle assurde che ci fanno pensare, ma non succede mai a me. Allora, lo direte, dici, Gladiatori, lo direte.
1: Come
0: direte,
1: dicevi prima, facciamo un bel salto a
0: Grosseto, qui vicino. Una signora entra dal parrucchiere,
1: ecco, cosa che io non posso fare, vedi? A me non mi poteva succedere,
0: non ti vedranno mai. Vabbè. Fa una cosa assolutamente normale, una bella messa in piega,
1: sì, una piega.
0: Paga il conto, 46 euro con il bancomat, saluta e torna a casa, tutto normale, no?
1: Fine della storia?
0: Non credo.
1: No, perché qualche giorno dopo
0: che
1: arriva,
0: succede?
1: Una comunicazione dall'agenzia delle entrate e già quando ti arriva sta busta ti preoccupi,
0: però non è una quella cosa bella, però, perché che succede? Che cosa ha vinto? Scopre di aver vinto, ascoltate bene,
1: udite
0: 100.000 euro grazie alla lotteria degli scontrini.
1: Ma scusa, perché ancora esiste la lotteria degli scontrini?
0: Sì.
1: Ma solo a me quando
0: ma l'ha fatta Conte, era quella di Conte.
1: Ma solo a me quando mi arrivano le lettere dell'agenzia delle entrate, gli vogliono i soldi, a questa gli hanno dati.
0: Ma c'è una seconda sorpresa anche per il parrucchiere che aveva emesso quello scontrino, perché viene premiato anche lui con 20.000 euro. Magari ci sta ascoltando.
1: Però non glieli danno in contanti, glieli danno in piastre.
0: Praticamente quella non era la messa in piega, era investimento finanziario.
1: Lei poi tutta felice e tutta contenta ha dichiarato che userà il maxi bonifico per un viaggio intorno al mondo e soprattutto
0: con 100.000 euro.
1: 100.000 euro se fa un bel viaggio.
0: Fai,
1: poi pensa che i capelli perfetti che ci avrà durante tutto il viaggio.
0: Ma si porterà pure il parrucchiere in giro.
1: Esatto. La cosa più curiosa però è che sta lotteria degli scontrini, che io sinceramente personalmente
0: avevamo un po' rimosso
1: tutti. Dopo l'entusiasmo iniziale è stata dimenticata da tutti, raga, ma chi è che se la ricordava?
0: Anche il titolare del salone non si ricordava. Che
1: ma che è sta lotteria degli scontrini?
0: Lotteria che? No, allora ricordiamo,
1: spiegami bene il meccanismo, perché
0: il meccanismo della lotteria è semplice: un biglietto per ogni euro di scontrino pagato con moneta elettronica, in questo caso erano i 46 euro della messa in piega che si sono trasformati in 46 biglietti, uno dei quali risultato appunto vincente.
1: E invece quello scontrino da 46 euro era lì tranquillo ad aspettare di cambiare la vita a qualcuno. Allora io mi dico una cosa, io so prelato. Pure io voglio fare la lotteria di scontrino al parrucchiere.
0: Vabbè.
1: Allora tutte le volte che adesso lo fa la barba il parrucchiere
0: barba,
1: mio, io pago col banco.
0: Vabbè, è andato.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona.

0: Ocean House. Gladiatori, buongiorno, buon inizio di settimana. Insomma, abbiamo tirato fuori la lotteria degli scontrini, io ricordavo.
1: Veramente, io l'avevo rimossa, sinceramente.
0: Rimossa, sì, sì.
1: Ma pure le persone pure. Dove vado io a pagare, nessuno mi ha mai detto sta cosa.
0: Bisogna capire un attimo chi l'aveva, se non sbaglio era Conte?
1: Non mi dico, adesso ci documentiamo bene, non voglio dire una cosa per
0: legislatura, non mi ricordo. Comunque no, è assurda la storia, c'è la fortuna di questa donna che ha vinto 100.000 euro pagando con il bancomat una messa in piega.
1: Sai benissimo che la fortuna è cieca, chi tocca è come quello che entra in un bar e prende il gratta e vinci vincente. La fortuna è cieca, chi tocca non si ingrugna.
0: No,
1: solo che
0: bello,
1: quella nostra non c'ha manca il bastone. A noi ci tocca mai.
0: Il bello è che il premio, comunque c'è un premio più alto, un premio maggiore per quanto riguarda sempre la lotteria.
1: Più 200.000 euro?
0: Sì, 5 milioni di euro. Quindi altro che giro del mondo.
1: Che poi aspetta, adesso voglio pure documentare bene. Per sapere se questi 100.000 euro poi vengono tassati. Perché hai visto tanti premi. Vero. Come quelli televisivi, no? Quando vedi in
0: lì
1: televisione
0: sono i gettoni d'oro,
1: quando vedi quello che dice ha vinto 500.000 euro in gettoni d'oro, poi il cambio, le tasse, non so mai 500.000.
0: No, la signora ha vinto le pieghe, no?
1: Sì, tutte piastre in ceramica.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Sono José Mourinho, e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
8: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Andiamo in redazione, c'è Valentina Lorusso per tutte le news.
9: Buongiorno da Valentina Lorusso. Orrore a Centocelle, a 16 anni uccide di botte la madre, dall'allarme al 112 la chiamata, venite, l'ho picchiata. La polizia lo ha trovato seduto all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. È caduta a Centocelle, periferia est della capitale. La donna soccorsa respirava quando è stata trasferita al policlinico di Tor Vergata, dove è morta qualche ora dopo. Il ragazzo ricoverato all'Umberto I nel reparto psichiatria. A Genzano, dalle cene agli aperitivi a bordo piscina, gli eventi lanciati sui social, passando per la musica ad alto volume, sono scattati i sigilli della polizia, nonché il sequestro preventivo di alcuni manufatti abusivi all'interno di un immobile residenziale. Ancora fiamme nella giornata di ieri a Montesacro, a pochi metri da Ponte delle Valli, plastiche, legno, cartacce, ma anche tende di tessuto sintetico e coperte. Sono intervenuti i vigili del fuoco per un altro incendio contemporaneamente. Dopo una chiusura che risale al 2016, la sede di Piazza Risorgimento del Polo Liceale Dante Caravillani dal 15 settembre tornerà ad ospitare 600 studenti grazie a un investimento di 7.300.000 euro di fondi del PNRR. Siamo al calcio, la Lazio di Gattuso fa 2-2 in campionato, ancora una volta grazie a Frattesi a segno nel primo tempo, batte il Genoa per 1-0, l'Inter vince 1-0 a Cagliari, il Como Corsaro al Maradona 2-1 al Napoli. Si prosegue oggi con Atalanta-Bologna e Lecce-Roma. Gasperini intanto fa il punto sul mercato, sono rimasti un terzino e un attaccante, intanto arriva Martin Derun dall'Atalanta. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Pochi secondi alle 8. Buongiorno gladiatori.

0: buon lunedì, se si può dire buon lunedì, vabbè, 31 d'agosto, ci siamo noi, dai, ci siamo noi,
1: ci siamo noi e ci sono tutti i nostri amici al 393 0119 119. È un buon inizio settimana.
0: Ma noi chi? Geppo e Greco e la G&G.
2: G&G. Roman
0: edizione
2: Bash.
0: Speciale
1: per
0: edizione
1: tutta
0: speciale.
1: La settimana ci sarà, sì, l'edizione speciale della serie dei gladiatori tutta da lunedì a venerdì. Daniele mi farà compagnia qui accanto a me.
0: Che bello ritrovarti, Geppo, intanto ben ritrovato,
1: bentornato
0: qui alla casa.
1: È stato bello rincontrarti. Allora, sì, lo dico per chi si fosse messo solamente in contatto adesso: Rino per questa settimana non c'è.
0: Rino non c'è. Vogliamo dire perché non c'è Rino?
1: Vabbè, ma niente di preoccupante, è stato arrestato. Siccome è stato arrestato e io gli voglio bene, anzi noi gli vogliamo bene, io ed Daniele gli abbiamo pagato l'avvocato.
0: L'avvocato, però non abbiamo tutti i soldi per l'avvocato italiano.
1: Esatto,
0: abbiamo...
1: siccome ci avevamo solo 4 euro, avevamo solo 2 euro io e 2 euro
0: Daniele. Il fondo è quello.
1: Gli abbiamo preso un avvocato turco.
0: Un avvocato turco.
1: Siccome ho amici a Costantinopoli.
0: Ah sì?
1: Sì, perché oggi si chiama Istanbul, ma io quando ci andavo io si chiamava Costantinopoli.
0: Cioè, Costantinopoli.
1: Quindi gli abbiamo pagato l'avvocato e anzi c'è stata già la prima ringa.
0: Ma che ha fatto per stare in carcere?
1: Non lo posso dire in radio perché è una cosa molto. Però gli abbiamo pagato l'avvocato e in questo momento, da quello che so, stanno facendo il processo per direttissima. Ma abbiamo un collegamento lì, un inviato
0: con l'avvocato proprio.
1: Sì, e possiamo sentire le prime parole dell'avvocato.
0: Sentiamo. C'è pure la musica.
3: Non ho capito niente. Eski günlerin hatırına insan gibi
0: questo avvocato.
1: Sta parlando con il giudice.
3: Aramızda daha fazla tatsızlık çıkmasın.
1: Ecco.
3: Al kardeşini. Çek git buradan.
0: Sta musica, perché c'è sta musica?
1: Ma perché c'è musica? C'è solo un problema.
4: Bir derdim varsa ben de bakayım.
0: Lui è questa giudice.
4: Lan konuşurum.
0: Okay, mi sa che non va bene. Mi sa che non sta andando bene affatto questo dialogo.
1: L'avvocato è turco e parla solo turco, mentre il pubblico ministero e l'avvocato è tutti italiani.
0: Non hanno capito niente.
1: Mi sa che Rino tutta sta settimana sarà fresco.
0: Va bene. Buongiorno, buon inizio di giornata. Raccontateci un po' come è iniziata la vostra. Noi avete capito, siamo un po' preoccupati per Rino, perché è stato arrestato.
1: Secondo me più a 3-4 anni.
0: Per direttissimo.
1: 2030,
0: per direttissimo. Vabbè, ripartiamo, così.
5: La barzelletta di Geppo.
1: È l'ora di pranzo, si spalanca la porta, la moglie rientra a casa piena di buste e di pacchi, tutta contenta, va incontro al marito sorridendo e gli fa: ah, amore, ciao, allora guarda, oggi stavo facendo un po' di compere, no? Quando mi sono accorta di aver finito i soldi, allora sono venuta nel tuo ufficio, ma dato che non c'eri ho preso 500 euro dal cassetto della cassa, spero non ti dispiaccia, eh? E il marito fa: no, mica mi dispiace, una settimana che ho cambiato ufficio.
5: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Rhythmic History 2000.

0: al piano Geppo.
1: Senti
0: che robetta, che robetta. Gladiatori, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: A tutti.
0: La GNG è ripartita. La sveglia dei gladiatori, ma è un'edizione diversa.
1: Sì, diversa e speciale, perché per tutta la settimana sarò in compagnia
0: speciale,
1: di Daniele Grego.
0: Speciale, speciale.
2: Buongiorno gladiatori,
0: buongiorno.
2: Sono Tiziana da Roma.
0: Ciao Tiziana.
2: Bentornati.
1: Grazie.
2: Ci siete mancati un sacco.
1: Grazie.
2: Mi avete aiutato anche l'inizio di questa settimana.
0: Per forza.
2: Bacio a tutti e buon inizio a tutti.
0: Stiamo a chi?
1: Mi piace questa versione speciale GNG.
0: La GNG.
1: Fatecelo sapere. 393 0 119.
0: Anche perché da quello che so, ho parlato quell'avvocato turco, non si mette bene per Rino.
1: Non ho buone notizie per Rino, no, che probabilmente verrà anche trasferito. La sua detenzione non verrà fatta qua, diciamo, a Roma.
0: No, manco. Il piacere di far sapere Bibbia, di provare l'ebbrezza delle Bibbie.
1: No,
0: niente.
1: Perché c'è un detto a Roma che si dice: se non fai i tre scalini delle ginnaciali non sei romano, no? Però siccome lui non è romano, è napoletano, lo mandano a scontare in un altro, la pena in un altro, diciamo, istituto detentivo.
0: Quale?
1: In Cina.
0: In Cina.
1: A Fuxuan.
0: Siamo arrivati in Sardegna, fateci gli auguri per questa settimana. Ci chiamiamo Alessandro ed Eleonora, due gladiatori trici.
1: Ecco, vedi, loro sono l'esempio lampante delle persone che vanno in vacanza a settembre.
0: Allora dice: Aio, divertitevi.
1: Alessandro ed Eleonora, rilassatevi, Sardegna, fatevi una bella settimana. Ma non so se è una settimana di 10 giorni, però godetevi la fantastica Sardegna, che soprattutto a settembre è molto più vuota e più vivibile.
0: E noi saremo lì con voi a farvi
1: almeno
0: compagnia.
1: Col pensiero.
0: Mandateci anche foto, perché in Sardegna c'è un mare, ragazzi.
1: Sì, poi scrivete una lettera pure a Rino, perché comunque è bello ricevere corrispondenza.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Il ritmo della capitale.
5: Noi siamo giovani.

0: il sole già alto sulla capitale, chissà, magari un po' meno caldo rispetto a questi giorni. Vedremo,
1: gli specialisti vedremo. Dicono che anche questa settimana sarà bella calda.
0: Le 8:17 di questo lunedì 31 agosto nella GNG, la sveglia dei creatori straordinaria con Geppo e con Greco. Ci siamo noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Che
2: c'è? Buongiorno Geppo.
0: Buongiorno.
2: Buon lavoro. Un abbraccio da Nicola.
1: Ciao Nicola.
2: Ciao.
1: Grazie, buon lavoro anche a te.
0: Ma è Nicola di Bari?
1: No, Nicola, no. Mio amico, uno dei pizzettai più famosi al mondo.
0: Fatta un po' di pizza, sai, buona, sono un fan pizza. Della pizza.
1: Fa la pizza veramente speciale.
0: Va bene, e a Roma, lo sai che c'è? Abbiamo pure la farmacia più antica d'Europa.
1: D'Europa, addirittura.
0: Risale al 1500 a Trastevere, dentro il convento di Santa Maria della Scala. E all'epoca
1: 1500.
0: Non si chiamava farmacia, ma spezieria.
1: Spezieria.
0: E cosa facevano i frati? Coltivavano erbe, preparavano spezie.
1: Comunque la medicina moderna viene dall'erba, dall'erboristeria.
0: Esatto. E diventa talmente famosa che ci andavano anche i papi e i principi all'epoca. Quindi, ragazzi.
1: Pensa, ci passò anche Dante Alighieri un giorno, eh? Sì, perché era di passaggio a Roma, c'aveva il mal di testa, entrò a comprare un Oki. Se mi ricordo.
0: Un Oki.
1: All'epoca si chiamava Oki.
0: Come si chiamava?
1: Non lo so, perché all'epoca c'era.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
4: Estate!

0: I'm in love, dimensione su Roma.
1: Gladiatori, buongiorno.
0: Siamo quasi arrivati all'appuntamento, al primo appuntamento della prima giornata della sveglia.
1: Sì, perché torna anche lui oggi insieme a noi, Antonio Giuliani.
0: Tra poco. Your Energy Music.
2: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
4: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
5: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
2: Dimensione Suono Roma. Meteo.
7: Ci attende un lunedì 31 agosto con ancora un contesto anticiclonico sul Lazio, garanzie di stabilità ed ampi spazi soleggiati. Cieli sereni o poco nuvolosi, gran caldo continua a farsi sentire nelle ore centrali del giorno in diverse località. I picchi massimi di 34-35 gradi, ad esempio su Roma. Il caldo continuerà a farsi sentire anche nella notte e al mattino, soprattutto sul litorale, si starà un po' meglio nelle aree interne. Per il resto soffierà un po' di vento da ovest-nord-ovest sulla costa. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
8: Su Dimensione Suono Roma.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: stava ancora forte nelle serate, caro Geppo,
1: Guarda ritmo che io latino, ti vedo sui social, quando col microfono intrattieni
0: ritmo latino, caro G, si antes tu era conocido, aquí, estamos aquí.
1: Aquí, o sea, potrei mettermi Belen.
0: 8:30, gladiatori, buongiorno.
2: No. Giuliani Doc.
3: Ah. Estate.
1: Antonio.
4: Sì? Pronto?
0: Sì, Antonio, eccoci. Buongiorno.
1: Buongiorno, ciao. Ciao. Bentornato soprattutto.
4: Chi è?
0: Bentornato.
4: Chi è?
1: Siamo Geppo e Daniele.
0: G&G.
4: Ma siamo in collegamento?
0: Sì, sì. Attanto. Siamo in diretta, 8:31.
1: Scusa,
0: sì.
1: Daniele, Antonio, è la prima puntata della stagione.
4: Quindi siamo tornati, diciamo.
0: Sì.
4: Ma ancora il 31 agosto, però. Cioè, inizialmente io sapevo, tutto agosto, siamo in ferie, tutti agosto.
1: Per modo di
4: quindi se capita il 31, se capitava di sabato, noi arrivavamo tipo il 2 settembre, giusto?
1: Esatto.
4: E quindi era meglio, diciamo. Quindi era mattonata il fatto che noi siamo. No, per sapere così, perché io stavo così per caso, ho acceso per caso.
0: Meno male che abbiamo trovato.
4: Sì, che una fortuna, guarda, è come i cantanti proprio. Tipo, eri per caso, io ho acceso per caso, capito? E quindi ha anche rischiato, devo dire la verità, che all'inizio ho anche rischiato dicendo chi è.
1: siete
4: stati carini a non dire sto io, sono Geppo. E niente, quindi siamo tornati. Da contratto?
1: È da contratto. Però Antonio, l'hai fatto un pochino di ferie?
4: Un pochino sì, no, però vai. Adesso che so che da contratto, saperlo intervenivo prima, cioè anche il 15 mi collegavo il 15 agosto. Sì, sono stato in Calabria, una settimana, ho fatto uno spettacolo, poi però 2-3 giorni, insomma, diciamo che mi sono un po' rilassato. E la cosa bella è che mi ha fermato uno, mi ha fatto: senti, scusami, tu sei a caso? Chi? Così. Tu sei coso? Ma coso chi? Cioè, non sei quello che sta dentro la televisione? Dico sì, adesso aperto il vetro, sono uscito fuori da piena boccata d'aria. Come ti chiami? Antonio. Ah sì, io sapevo. Ma no, che mai che sta a fare? De cognome? Giuliani. Antonio Giuliani, io lo sapevo. Ma no, se mai adesso non lo sapevo. A un certo punto si gira verso la moglie e dice: amore, t'avevo detto che era lui Antonio Giuliani. Pensa, ma cosa lo ricordava lui?
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Mickey Story 80.
1: Qua papatì. E ora si viaggia indietro nel tempo. Torna un altro appuntamento con Ritmic History 80. Geppo, andiamo, dove
2: allora
1: andiamo?
2: Oggi andiamo da Filippo Collina per gli amici Phil Collins.
1: Non credo sia questa.
2: A me dall'americano. Questa è la meravigliosa In the Air Tonight sul volume.
1: Che bella.
3: Ritmic History 80.
4: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.
3: 81.

0: Collins e no. Tonight.
1: Poi
0: Phil Collins,
1: uno dei film di batteria più conosciuti al mondo.
0: Gladiatori, buongiorno, buon lunedì. E ci siamo, manca davvero poco al primo appuntamento della stagione,
1: esatto,
0: della sveglia con
1: il primo momento gioco con l'arena dei gladiatori.
0: Ritorna lei.
1: Tenetevi pronti perché tra poco qualcuno di voi si porta a casa la nostra fantastica T-shirt.
0: Sempre, si gioca sempre nello stesso modo. 3930 119 119 non cambiano le regole. Devi scrivere adesso la parola chiave che è
1: arena.
0: Scrivi arena.
1: Fallo subito.
0: E giochi con noi.
1: 3930 119 119.
0: Vai.
1: Dai,
0: arena adesso.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice.

0: vivace e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
0: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Fino al 9 settembre da Coppi e Ipercop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercop di Roma e del Lazio.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Compri la spesa di sempre e scegli come pagarla con la massima flessibilità. Scarica la nostra app e scopri di più. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Su Dimensione Suono Roma,
7: la sveglia dei gladiatori.

0: Puccio, Puccio, 8:48.
1: Ho ballato sta canzone, ci ho fiato.
0: Hai ballato, vedevo, mamma mia. Gladiatori, ci siamo, li stiamo cercando ancora,
1: Come al solito, però, iniziamo. Ecco.
0: Eccolo, eccolo qua.
1: Come al solito, noi vogliamo far giocare all'arena le persone che non l'hanno mai fatto.
0: Sì, perché hanno scritto, avete scritto, tanti amici hanno scritto, già hanno partecipato, già hanno vinto.
1: Esatto, facciamo giocare, diamo quindi l'opportunità di farlo a chi non l'ha mai fatto, oppure a chi l'ha fatto qualche anno fa.
0: Quindi, se ti sei collegato adesso, scrivi arena oppure mandaci un vocalone al 3930 119 119 e giochi con noi in questo momento, adesso.
1: Ci abbiamo
0: proprio,
1: in diretta, 3930 119 119. Scrivi adesso la parola arena, forza.
0: Scrivi arena. Perché
1: se no andiamo a domani,
0: Se no la rimandiamo.
1: Che devo fare?
0: È bello vincere la t-shirt il primo giorno, come quando vai a scuola il primo giorno.
1: Anche perché fa ancora caldo, la t-shirt te la metti,
0: Certo. Scrivi arena adesso, ti chiamiamo in diretta se non hai mai giocato con noi, perché vedi, arrivano tanti amici che purtroppo ci stanno dicendo che hanno già vinto.
1: Dopo la gente dicono sempre gli stessi. Noi se è così andiamo direttamente a domani.
0: Cerchiamo numeri vergini, come si
1: dice.
0: Esatto,
1: come le isole.
0: A domani.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: gladiatori, ciao. E ci sentiamo presto. Ciao.
1: Ciao, ciao, chi è?
2: Buongiorno gladiatori e gladiatrici, buongiorno a voi dello staff. Giampaolo da Stoccata, ragazzi, sono rientrato dopo quattro settimane d'Italia.
3: È venuto qui a Roma?
2: Niente, domani si riprende a lavorare. Sono stato molto assente, lo dico, lo ammetto, mea culpa, ma ragazzi, quando si viene in Italia, l'Italia c'ha l'atmosfera tutta sua. Ragazzi,
1: così.
2: Vi auguro una buona giornata.
1: Ciao, grazie anche a
3: ciao,
1: te.
3: Ciao, Giampaolo.
1: Giampaolo,
3: è tornato a Roma, sarà bagnato belle carbonare qui, eh?
1: Già. Gladiatori, siamo arrivati già alla fine della penultima ora.
3: Adesso facciamo un salto in redazione, manca ancora un altro giro di lancette, quello che ci porterà fino alle 10. Nella prossima ora torna anche il nostro Romano Doc, Antonio Giuliani.
1: Torna proprio lui e noi andiamo in redazione.
4: La sveglia dei gladiatori.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
6: Proviamo insieme a fare chiarezza.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
14: Parte il 7 settembre il cantiere del progetto Piste ciclabili e riqualificazione dello spazio pubblico del piano urbano integrato Tor Bella Monaca Tor Vergata, finanziato con le risorse del PNRR e diretto dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti. Dal 3 al 12 settembre torna Show Theater, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle arti performative. 10 giorni di programmazione con oltre 65 appuntamenti che attraverso sono numerosi luoghi della città. Via all'iniziativa del Comune Ritmo Roma per favorire l'iscrizione di nuovi studenti e studentesse al primo anno di corsi di musica. Entro il 14 settembre va inviata la domanda di partecipazione. Requisiti per l'accesso sono l'indicatore ISEE non superiore a 25.000 euro, residenza a Roma e l'età delle ragazze e dei ragazzi dai 6 ai 16 anni. Info su comune.roma.it.
1: Arrivano le news dalla capitale, torniamo in redazione con Valentina Lorusso.
15: Buona giornata ancora da Valentina Lorusso. Tragedia all'Alessandrino, l'ho picchiata, è morta. Con questa telefonata al 112 un ragazzo di 16 anni ha confessato di aver ucciso la madre all'interno della loro abitazione. La donna di 50 anni è deceduta poche ore dopo il ricovero al Policlinico Tor Vergata. I fatti si sono verificati intorno alle 14 di ieri. Secondo quanto ricostruito, al culmine di un'aggressione scoppiata tra le mura domestiche, il minorenne avrebbe colpito la donna a mani nude, trasportata ad urgenza in ospedale, è morta subito dopo. Oltre 13 chili sequestrati dalla Guardia di Finanza a Roma, due persone arrestate. Questo è il bilancio di un'azione della Guardia di Finanza condotta nel quartiere Castelverde, quadrante est della capitale, che ha consentito di sottrarre al circuito illegale 3 chili di cocaina, 10 chili di hashish, 2.600 euro in contanti e 2 Rolex. Doppi fondi ricavati nelle librerie, cassetti di arredi domestici destinati ad utensili da cucina e alla biancheria sono gli espedienti usati per occultare le dosi di stupefacenti scoperti dagli agenti della Polizia di Stato. Sono 5 le persone in manette per lo smercio al dettaglio tra le zone di Nettuno, Primavalle e Velletri. Lo sport con il tennis, sorpresa agli US Open, subito fuori Djokovic, il serbo si è arreso all'argentino Navone. Oggi in campo Arnaldi, Berrettini, Darderi e Cocciaretto. Il calcio, Inter e Lazio a punteggio pieno, il Como espugna Napoli alle 18.30 Lecce Roma, questa sera Atalanta-Bologna. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono le 9.

0: faccio questa sfumatura quando c'è la GNG,
1: Gladiatori, buongiorno!
0: Buongiorno! Cioè, buon lunedì!
1: Me lo rifai quello che ho fatto.
2: Con Geppo Danielino!
0: La GNG, Geppo Greco per oggi e per tutta la settimana. Sì.
1: Esatto!
0: Siamo noi, stiamo qui, buongiorno. Io non me ne sono mai andato, sono rimasto qui. E per me è la quarta settimana di sveglia.
1: E per tutta la settimana Daniele mi farà compagnia qui con Sol.
0: È tornato, amico, guardatelo com'è fresco e riposato.
1: Fresco, riposato e anche
0: abbronzato.
1: Allora, lo diciamo per tutti quelli che si sono messi in contatto solamente adesso, che fine ha fatto Rino? Come mai non c'è in apertura
0: come
1: di stagione?
0: Come mai non c'è Rino?
1: Vabbè, una cosa comunque positiva per lui.
0: No,
1: e per tutti
0: dispiace.
1: L'hanno arrestato. Quindi è in attesa di processo, gli abbiamo noi fornito un avvocato turco. Anche per dargli
0: per permettere
1: di comunicare il meglio possibile. Anzi, abbiamo anche un altro audio esclusivo
0: sentiamo? Sì, grazie.
3: Le balle la scopria.
0: Cos'è?
1: Stanno a ballare.
0: Che ballano?
1: Questo è l'avvocato che balla.
0: Perché stanno ballando?
1: Oppa!
0: Perché ballano?
1: No, te lo dico io perché ballano, perché conosco un po' la cultura, diciamo. Ballano perché Rino rischia 10 anni.
0: Stanno festeggiando sulla sciagura.
1: Esatto, ma in Turchia si fa così. Quando c'è una cosa drammatica, loro ridono, scherzano e ballano.
0: E questo è l'avvocato che fa ballare. Ma l'avvocato dovrebbe scarcerarlo, Rino, dovrebbe aiutarlo.
1: Lo so, ma lo sta aiutando così, lo sta spingendo giù nella fossa.
0: Vabbè. Cominciamo un'altra ora, l'ultima fino alle 10.
1: Sarà contento, spero che Rino, non so se gli fanno sentire la radio lì a Istanbul.
0: Non credo.
1: Vabbè,
0: noi ripartiamo, dai, così.
4: La barzelletta di Geppo.
1: Un tizio racconta a un amico tutto impanicato e fa: non sai che mi è successo stanotte?
0: Che è successo?
1: Dormivo, a un certo punto ho sentito dei rumori, guardo dallo spioncino della porta e ho visto due ladri che cercavano di forzare la porta della mia abitazione. Quello fa: e te che hai fatto? E niente, ho preso il telefono per chiamare i carabinieri. Solo che un po' l'agitazione, un po' la paura, invece di fare il 112 l'ho fatto al contrario, ho fatto il 211. E che è successo? È storia di carabinieri, retromarcia.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 96.

0: 9:10 del lunedì mattina, gladiatori, buongiorno. C'è il ritmo giusto, quello della capitale, no? Ci siamo qui noi.
1: Buongiorno Daniele, bentornato.
2: Grazie,
1: un saluto a tutti i gladiatori, una buona giornata da Zanzara.
0: Non me nominare Zanzara, che ieri notte mi hanno divorato, dilaniato.
3: Buongiorno gladiatori e bentornato Gippo.
2: Grazie.
3: Entriamo a bomba col GNG. Buona giornata,
0: tutta
3: ragazzi.
0: La settimana insieme,
2: tutta la settimana
0: tra le 10. Special.
4: Rino, prima che esci ci vorrà un casino.
2: Sì, è vero.
0: Questo è bello. Perché esce da dove? Allora, dal carcere, ricordiamolo.
2: Rino è stato arrestato.
0: Ma lo dici con ghigno.
2: Ma non qui in Italia, cioè è stato arrestato non in Italia.
0: Ma lo dici come se, esatto, se provassi piacere. Non lo so.
2: Un po' di piacere lo provo. Comunque è stato arrestato e noi, da bravi amici, abbiamo fornito l'avvocato d'ufficio.
0: Turco.
2: Abbiamo pagato turco, però non parla una parola in italiano.
0: Non si capisco.
2: Così almeno non si capiscono.
0: Gladiatori, state con noi perché parliamo tra un pochino anche di caffè, perché il caffè va preso all'inizio della settimana.
2: Soprattutto quando torni a lavorare.
0: Esatto, molti tornano al lavoro e quindi il caffè è d'obbligo. Ma quanti caffè prendere secondo gli esperti? Che non facciano troppo male.
2: C'è un numero?
0: Ma te lo dico tra un po'.
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
6: Estate!

0: tuo DNA, al mio DNA, manca poco al concerto, ai tuoi concertoni, evento di Roma,
1: doppio,
0: del Giova, di Giovanotti, 12 e 13 settembre al Circo Massimo.
1: Roba,
0: se vediamo al Circo Massimo.
1: Sì,
0: se
1: sì,
0: vediamo
1: sì.
0: al Circo Massimo. Gladiatori, buongiorno. Parliamo di caffè. Tu quanti caffè bevi?
1: Allora,
0: Geppo,
1: fammi fare il
0: al
1: calcolo. Allora, io mi sveglio alle 4 e mezza, me ne prendo uno verso le 5 e mezza. Poi un altro quando vengo qui e finiamo la diretta, quindi sono due. E un altro dopo pranzo. Io mi fermo a tre.
0: Ma tre, quanti tre. Caffè al giorno sono sicuri? Secondo gli esperti, l'hanno detto. Secondo questo articolo, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, l'EFSA, indica come dose massima di sicurezza per un adulto sano 400 mg di caffeina al giorno.
1: Ecco, tradotto in pratica sono circa 4 tazzine di espresso da bar che in media, così, contengono 70-80 mg ciascuna.
0: Quindi, 4,
1: allora, questo
0: fine
1: è quello che dico, 4 ci sta.
0: Sì, dai, dai.
1: Perché la giornata è fatta di 24 ore. Naturalmente varia anche da persona a persona, perché ci sono anche persone che sono più sensibili alla caffeina rispetto ad altre.
0: Sì.
1: Quindi non è detto che a tutti fa lo stesso effetto. Però è un tocca sano il caffè. Dai, parliamoci
0: di un rituale
1: di
0: noi romani,
1: anche
0: italiani,
1: sociale, no?
0: Certo, al bar.
1: Ma soprattutto per persone che lavorano tante ore o che si svegliano presto, magari come noi, una botta di caffeina ci sta.
0: È un modo per magari uscire con i colleghi. Se stai lavorando, dici andiamo a prendere un caffè. Voi gladiatori,
1: estendiamo
0: ai nostri amici come prima botta di domandina, vogliamo saperlo.
1: Quanti ne prendete?
0: Quanti al
1: 3,
0: giorno?
1: 9 3 0 119 119, non è il numero dei caffè, ma è il nostro numero di telefono.
0: Secondo me qui eccediamo oltre i 4, secondo me andiamo.
1: Però mi raccomando, come tutte le cose, è troppo stroppia,
0: esatto,
1: quindi dopo troppi fanno male.
0: Quanti caffè al giorno voi gladiatori? Diteci la vostra.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: tornata la sveglia dei gladiatori. Buongiorno.
1: Chi c'è? Buongiorno gladiatori, sono Noemi.
2: Ciao Noemi.
1: Io vado tra i 4 e i 6 caffè al giorno.
0: Ah,
1: sono successe giornate buie in cui ne ho presi pure 8, ma va bene.
2: 8.
1: Non capita spessissimo. Un abbraccio.
0: Quanti caffè prendete voi, visto che la scienza l'ha detto?
2: Sono
0: 4 il numero, diciamo, perfetto per
2: secondo quello che dice la scienza,
0: certo, certo. Poi ognuno
2: molto va sul personale. Certo,
3: ciao Geppo, Natalino Fasoio d'Acuto.
2: Ciao,
3: 53
2: ciao.
3: Anni, mai preso un caffè, mai.
0: Ciao, mai.
2: 53 anni, come ti sei svegliato?
0: Scusa, come si chiama? Non ho capito.
3: Natalino Fasoio d'Acuto.
0: Fasoio d'Acuto?
2: No, è stato il cognome, Natalino. Noi lo chiamiamo solo Natalino.
0: È un nobile.
2: Sì, è un nobile. Acuto.
4: Your Energy Music. E allora sorri, scusa, lo sento. Poco su Dimensione Suono Roma.
5: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
6: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
7: Su Dimensione Suono Roma,
4: la sveglia dei gladiatori.

0: Giuliani Doc.
1: Estate.
2: Antonio.
3: So io?
2: Sì, sei
3: non si è capito niente. Il gladiatore, Giuliani,
4: estate. È una giornata di partenza pure per noi.
3: Erdoc, Erdac. Allora, parlavate di caffè.
2: Sì.
3: Ho sentito che c'è una dose, ecco, diciamo, giusta.
4: Sì, tu che rapporto c'hai col caffè, Antonio? Ti piace?
3: Allora, devo dirvi la verità. Chi fa il nostro lavoro, no, Simone? È normale che durante, ecco, anche adesso un periodo estivo, nella tournée, io vado, poi giro l'Italia con la macchina, quindi è normale
4: che
3: ero arrivato anche a prendere 6, 7, 8 caffè.
4: Ammazza, sono tanti.
3: Infatti adesso prendono per traverso lo zucchero.
2: No, quello.
3: Perché
4: voleva il cucchiaino, quando
3: no, bravo, uno può pensare al cucchiaino, ma invece è a zolletta, ha capito? A zolletta che si asciugano, non si asciugano più queste zollette. È un mezzo mattoncino. No, infatti, ci ho costruito, ho fatto i miei Lego, mio figlio, ho fatto tutto una statuina. No, a parte gli scherzi, la dose. Allora, bisogna sempre, voi avete detto quattro tazzine all'incirca.
4: Allora, la scienza dice quattro tazzine. Sì, 4, però, come dicevamo con Daniele, varia molto pure a persona.
3: No, persona e anche a nazione. Per esempio, che ne so, a Londra e negli States, il paese dei.
4: Dei sveglioni.
3: Vedi perché si chiamano sveglioni? Perché hanno quei tazzi, quei bibitoni.
2: Mamma mia.
4: E poi non è caffè, quella è acqua di straccio.
3: No, io sono andato a Londra, ho chiesto un caffè, ma dico, ma che sta a cambiare l'olio al camion? Sembra il Castrol.
4: No, non è caffè.
3: Cioè, una cosa è impressionante. Io devo dire però che ne prendevo veramente tanti, però tramite un mio amico sono stato, voi non ci vederete, da una professoressa. Sì, perché poi alla fine c'è la caffeina, quindi va nel metabolismo e questa professoressa faceva delle riunioni, non sto scherzando, proprio cercando di farci passare, diciamo così, tra virgolette, la voglia di caffè o di ridurlo. E devo dire che dopo un anno sto molto meglio!
5: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Music History 80.
1: Ultimo viaggio di questa mattina negli anni 80. Che viaggio,
2: Madonna,
1: questo, ragazzi,
2: che viaggio.
1: Viaggione, preparatevi,
2: ci
1: amici,
2: una perché DeLorean qui facciamo qui un salto indietro e torniamo esattamente nel 1984.
1: Che facevate voi nell'84, gladiatori?
2: Guarda, io mi ricordo solo i baffi di Freddie Mercury in questa meravigliosa Radio Gaga.
0: Rhythmic History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: pezzo, che ragazzi.
1: Disco!
0: 1984, tornate lì con Radio Gaga, uno dei monumenti.
1: Questa è una colonna portante della musica mondiale.
0: L'hai ascoltata qui da noi nell'appuntamento Rhythmic History 80, che tornerà domattina sempre insieme alla GNG.
1: GNG Special Edition.
0: Buongiorno, stiamo parlando di caffè. Quanti ne bevete voi al giorno?
2: Buongiorno e ben ritrovati. Sono Paola da Roma.
1: Ciao Paola.
2: Io ne prendo 4, al massimo 5 caffè al giorno.
0: Stai nella media.
2: Quanti come me, finché non prendono il primo caffè, nessuno gli deve parlare?
1: Ciao, buona giornata. Quelli un po' tutti, eh?
0: È così.
1: Poi ce lo dice a noi che ci alziamo prestissimo. Quindi.
0: Va bene. Creditori, state con noi, continuiamo a parlarne, no? Fino alle 10 siamo qui.
3: Fino al 9 settembre da Coppia Ipercop trovo.

0: di 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: Ascolti, mi sono solo.
1: Grazie Cesare, grazie. Era Cesare. Gladiatori, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: 50 special, ragazzi, anche qui abbiamo tirato fuori un grande disco del passato.
2: Di ragazzi,
1: dal 99. 9.47, parliamo di caffè, insieme a voi, quanti ne prendete al giorno, visto che la scienza dice che il numero perfetto sarebbero 4 tazzine al giorno.
2: Sentiamo qualcuno, dai.
1: Sentiamo qualcuno. Ciao.
3: Buongiorno Geppo, sempre Giuseppe da Viterbo.
2: Ciao Giuseppe.
3: Guarda, io ne prendevo 5 o 6 di media fino a 10-15 anni fa. Poi ho ridotto drasticamente a 3, uno mattina, uno da mattinata e uno appena pranzo. Ciao a tutti, buona giornata.
1: 3 is the magic number, no?
2: 3 ci può stare.
4: Buongiorno gladiatori, buon lunedì. Allora, di caffè. La mattina appena arrivo al lavoro, un collega molto carino, che è un amico, mi porta un termos di 3 tazzine di caffè. Io quindi queste me le faccio bastare per tutto il giorno. Poi può capitare qualche cliente che ti porta il caffè, ma di solito sono 3 caffè al giorno.
2: Dai, 3
4: dopo pranzo, per forza di cose, perché sennò altre 4 ore non lavoro, e quindi dai, 3 tazzine, ecco. Però il caffè è d'obbligo. Un bacio da Stefi da Roma.
1: Ciao tesoro.
2: Stefania risparmia pure, perché gli porta il collega, quindi manco cazzo.
1: Sì.
2: Vabbè, però 3 caffè, dai, Stefania sta nella media.
1: Anche Miki da Latina, 3, e dice uno prima di pranzo, uno dopo pranzo e uno la sera.
2: Cioè, ho capito, la sera
1: no, ragazzi, poi,
2: ecco,
1: però,
2: no, allora, ti dico, io lo prendo il caffè, però se lo prendo di sera mi disturba.
1: Ragazzi, poi non dormi, eh.
2: No, cioè, però io spesso quando vai al ristorante, no? Alla fine è sempre quello che prende il caffè. Io ho tanti amici che prendono il caffè la sera.
1: Alcuni non gli fa niente, dormono.
2: Zero.
1: Come fa? Voi che dormite.
2: Io non sono, diciamo, sensibile alla caffeina, però la sera lo evito. Ma sono onesto.
1: Secondo te, ma questi che dormono pure se si prendono 800 litri di caffè, come fa? Ma che ci avete?
2: Il metabolismo ipoglosso.
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: quest'estate, quella di Rocco Hunt e Noemi, Gladiatori, buongiorno.
1: Rocco Hunt ha fatto un gran concertone un paio di giorni fa.
0: Sei andato a vederlo?
1: No, no, c'era un mio amico, ha detto veramente un grande concerto.
0: Bravo, lui, bravo Rocco.
2: Buongiorno, Gladiatori, buongiorno Ceppo.
0: Buongiorno.
2: Ciao Fabri. Io prendo 5 caffè al massimo, però se ne ho presi 3 o 4 e passate le 11 non lo bevo più.
1: Dopo le 11?
0: Dopo le 11.
1: Ma lui c'è da sto traguardo.
0: Dobbiamo chiedere a Gianmarco Gallari quanti ne prenda mo che arriva.
1: Adesso quando arriva lo chiediamo. Vabbè, lui si alza presto come noi, abbastanza
0: mattiniero
1: presto.
0: Anche lui.
1: Quindi, però poi lo spesso lo vedo con il termos. Quindi lui si porta quello fatto da casa.
0: Con la moca.
1: Ecco, ecco, guarda, sta entrando adesso.
0: Con la moca, vedi, lo fa con la moca.
1: Guarda, quello della moca comunque è veramente. La moca fa.
3: Sole. Musica. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. E

0: mattinata insieme, lunedì di ripartenza.
1: Volata,
0: perché quando c'è la GNG è così.
1: Esatto,
0: quando c'è
1: la GNG è così. GNG durerà fino
2: G
1: a sabato.
2: GNG.
0: Pure sabato?
1: Esatto.
0: Ah, vedi.
1: Daniele mi farà compagnia per tutta la settimana.
0: Quest'uomo a fianco a me è tornato abbronzatissimo.
1: Hai capito?
0: Eh?
1: E ringrazio.
2: Buongiorno
1: Geppo,
2: buongiorno Daniele. Geppo, bentornato.
1: Grazie,
2: ben trovato.
1: Grazie.
2: Vabbè, Daniele sa tutte le mattine là, so d'aprile che sta là da solo in studio.
1: E da casa,
2: ragazzi, sto facendo la colletta per far scarcerà, per pagare la cauzione di Rino, per farlo scarcerà.
0: Ma
1: in Italia non c'è la cauzione.
0: Non siamo in America, amico mio. Dobbiamo parlare con l'avvocato turco.
1: Buone notizie.
0: Arrivano buone notizie, tu?
1: Sì, ho parlato
0: chiamato
1: con l'avvocato turco, mi ha detto che probabilmente la, diciamo, la causa verrà rimandata.
0: Ah, a quando?
1: Al 2030.
0: Quindi
1: fino al 2030 lui sta lì.
0: Ah, vabbè.
1: Va bene.
0: Arriva Gianmarco Gallari per le prossime tre ore con lui e noi ci risentiamo domani.
1: Domani mattina,
0: stanotte
1: a mezzanotte con la notte dei gladiatori e domani alle 6 in punto.
0: Ciao,
1: con
0: Geppo.
1: La puntata del primo settembre.
0: Primo settembre.
1: Ciao
0: arrivati.
1: Daniele.
0: Ciao.
3: Noi ci sentimo domani. Ciao.
4: Il ritmo della capitale.
5: Dimensione suono Roma.
4: Parla con noi. La radio sei anche tu.
6: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
7: Io sono Paolo Corazzone e tu stai pedalando controvento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
8: Con Trebil Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebil Meteo, scarica l'app.
9: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
11: Buongiorno da Valentina Lorusso. Re Bibbia, una detenuta trovata priva di vita distesa sul letto. Sono in corso gli esami medico-legali e le indagini per determinare con esattezza le cause del decesso della donna. A darne notizia al sindacato di polizia penitenziaria. Se fosse confermata l'ipotesi di un atto volontario, il numero dei suicidi in carcere salirebbe a quota 50 casi dall'inizio dell'anno. Forte esplosione nel cuore della notte a Guidonia. Intorno alle 3 del mattino un ordigno artigianale è stato fatto deflagrare in via Urbano Rattazzi. Una bomba carta posizionata e fatta esplodere esattamente davanti all'abitazione di un uomo di 40 anni residente in zona, già noto alle forze dell'ordine ad avere la peggio, 3 automobili parcheggiate a ridosso. Un ragazzino di 16 anni ha ucciso la madre a Roma dopo averla picchiata. Il dramma nel pomeriggio di ieri nel quartiere Alessandrino, periferia della capitale, intorno alle 14:30. Sembra che il giovane sia affetto da problemi psichiatrici. A chiamare la polizia è stato proprio il ragazzo. La donna, portata ad urgenza in ospedale a Tor Vergata, è morta poco dopo a causa delle gravissime lesioni. 2 persone arrestate, oltre 13 kg di droga sequestrati al bilancio di un'azione della Guardia di Finanza di Roma nel quartiere Castelverde, quadrante est della capitale. Nel corso dell'attività sono stati sequestrati anche 2.600 euro in contanti e 2 Rolex. La musica live in estate 2026 è il tour con cui Levante porta la musica per l'Italia nei mesi estivi. La cantante siciliana sarà nella cava dell'Auditorium Parco della Musica il 7 settembre. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
12: You know what time it is.
10: Le 10 e un minuto.
4: Adesso, now, subito.
6: 4 hit senza interruzioni.
10: Possiamo iniziare questa nuova settimana. In realtà un 31 agosto che non sa proprio di lunedì. Il vero lunedì è domani. Buongiorno.
1: Dai, Gianmarco!
10: Si comincia questo lunedì 10-13. Anche oggi seconda parte della mattinata con un sacco di musica. Rimanete qua e lo scoprirete. Iniziamo intanto con 4 hit senza interruzioni.
6: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 2001.

mission of the

0: for you. Dimensione suono
1: Roma. Mi sono risvegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Beatrice De Sarandi, Good Old Days, a chiudere le 4 hit senza interruzioni qua su Dimensione. Sono Roma, buongiorno. Buongiorno, come state? Lunedì 31 agosto, che ha un po' il sapore del primo settembre, però per il primo settembre dobbiamo attendere ancora qualche ora. Ben rientrati e bentornati in città. Quanti siete? Proprio rientrati nell'ultimo, in questo fine settimana che ci ha appena salutati, nell'ultimo del mese di agosto. Se vi va, giusto per farvi sentire insomma che siete tornati, come sempre potete mandare i vostri messaggi audio e anche testo al 393 0119 119.
1: Il ritmo della capitale.

0: Siete che siete tornati nel corso del fine settimana. Buongiorno, Dimensione Solo Roma, tornato ieri, si ritorna alla normalità. Un abbraccio e un saluto a tutti, Fabrizio da Roma, da San Giovanni. Ciao Fabri, buon rientro e buon ritorno al lavoro soprattutto. Noi tra un istante scopriremo di come purtroppo in molti paesi le culle si svuotano, parliamo di denatalità, però c'è chi prova, diciamo, a riempirle con un'idea sorprendente.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Topic. Carte blanche. Lucky Ones. Fabri Fibra. Featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
3: Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
6: Dal 3 al 6 settembre l'Agri Festival ti aspetta a Tarquinia, tra Pineta e Mare. Concerti con Shade, Don Cash, Bernabei,

0: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri dimensione suono Roma.

0: più ritmate dal 90 oggi su Dimensione Suono Roma. Buongiorno a tutti, buon lunedì 31 di agosto. Stamattina cominciamo da Singapore, perché nella città stato asiatica il governo locale ha deciso che per combattere il calo delle nascite darà ad ogni neogenitore circa 50.000 euro per figlio, chiaramente soldi in sostegni diretti fino a 17 anni di età, e in più prevede l'aumento dei giorni di congedo retribuito per la cura, insomma, dei figli, oltre che ridurre la retta degli asili nido. Insomma, ecco, queste misure diciamo che sicuramente avrebbero degli effetti positivi anche qua da noi, no? Purtroppo quadro nero da queste parti. Infatti nell'ultimo anno, dati ufficiali proprio delle ultime ore, qua nel Lazio le nascite sono crollate del 5,6%, tradotto in numeri circa 1900 bambini in meno. Però va detto, noi siamo qui per fondere ottimismo, c'è speranza, perché un altro paese era sempre un po' in crisi, in difficoltà, ecco, con le nascite, il Giappone, uno dei paesi più anziani del mondo, sta facendo registrare nei primi mesi del 2026 dei dati incoraggianti. Infatti proprio in questa prima parte dell'anno sono tornate a crescere le nascite, come non accadeva da 11 anni. Quindi adesso tocca a noi.
1: Dimensione Suono Roma.

Di number one, Alexia ritrovata su Dimensione Suono. Roma, il ritmo della capitale. Il governo di Singapore che regala 50.000 euro ad ogni famiglia per ogni figlio per incrementare le nascite, insomma, oltre diversi provvedimenti tra cui anche abbassare per esempio la retta dell'asilo nido, mentre è record invece senza soldi, senza niente, di nascite allo zoo di Napoli. Viene indicato per colpa del caldo, per la tropicalizzazione dell'ambiente, e addirittura l'attenzione è sulla nascita, sulle diverse nascite invece di un giaguaro nero a rischio estinzione. Però ci sono stati 3 cuccioli negli ultimi 4 anni.

0: Into the Sun su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale in questo lunedì mattina, e qualche ora ci separa da questo grande ritorno.
1: Drive time. Moligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Ascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef

0: Paesiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Dimensione sonora.

0: indie formato tra gli altri anche da Joshua Grimmett, che fa parte dei Good Boys, altro nome noto della scena dance. Questa è Lucky Ones.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Lucky Ones qua su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Dopo i primi 10 secondi mi si è accesa la lampadina degli Empire of the Sun, qualcosa ricorda quel mondo lì. Disco, vabbè, super leggero, tra l'altro anche nelle tematiche, quello dice di evadere dalla routine, stare con gli amici, con la persona amata e senza pressioni, praticamente il disco perfetto da ascoltare il quasi primo settembre.

Di 31 agosto su Dimensione Sonora, ma c'è anche il disco di Bob Sinclar con Kaisa, I Can Wait. Noi ci siamo ormai, qualcuno l'avrà aspettato con ansia il mese di settembre. Cominciano anche a uscire sui social i classici buoni propositi o i metodi su come viverlo.

0: su Dimensione, sono Roma e adesso noi torniamo in redazione, ci sono tutte le news.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Buongiorno alla redazione con Valentina Lorusso, le notizie dalla capitale.
5: Buongiorno, bentrovati da Valentina Lorusso. Paura nella notte a Guidonia, provincia di Roma, dove intorno alle 3 un ordigno artigianale è stato fatto esplodere in via Urbano Rattazzi. L'esplosione è avvenuta davanti ad un'abitazione e ha danneggiato 3 automobili. Sul posto i vigili del fuoco per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area e i carabinieri della compagnia di Tivoli che hanno eseguito i rilievi tecnico-scientifici e indagano sull'accaduto. Tragedia a Centocella, ha picchiato la madre violentemente, poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di ciò che aveva fatto. Un ragazzino di 16 anni ha confessato di aver aggredito la madre 50enne. Il fatto è avvenuto nel palazzo dove la vittima abitava con il figlio. A Centocella il ragazzino si trova ricoverato in psichiatria al policlinico Umberto I. Aveva avuto dei problemi già in precedenza. La donna portata in fin di vita al policlinico Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore. Roma si sveglia con un nuovo incendio. Un rogo è divampato nella zona di Muratella. Le fiamme nell'area adiacente all'ex centro direzionale Alitalia. Per domare le fiamme sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Il viaggio nel meglio dell'enogastronomia italiana è pronto ad iniziare a Roma. Da lunedì 7 a domenica 13 settembre Vinoforum trasformerà Piazza di Siena a Villa Borghese in una prestigiosa vetrina del vino italiano, ospitando oltre 800 cantine e le realtà più rappresentative del territorio. Ora il nostro approfondimento.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Agosto, il mese che finisce oggi, è vissuto sui giornali e anche in televisione soprattutto su una vicenda che di per sé ovviamente non ha fatto morti e feriti, per fortuna almeno questa, ma che di cui si è parlato tantissimo, tanto da poterla noi paragonare in sede di analisi al clamore perdurante per la vicenda di Garlasco. E la questione Ranucci, Report, La Vitola è stata infatti la Garlasco d'agosto della politica, del giornalismo, della televisione. Si sa qual è la vicenda, la si conosce bene, ma soprattutto si vede come sia stata l'occasione per contrapposizioni antichissime e anche modernissime, nuovissime, sul tema dei rapporti che può avere un conduttore televisivo al di là dell'ufficialità e di come un attentato contro Ranucci, di cui tante volte abbiamo parlato, si trasformi in una fucina di dubbi di ogni tipo, di sospetti di ogni tipo, di accuse di ogni tipo. Il risultato è, come si sa, la cacciata di Ranucci dalla guida di Report e la scelta di 2 giovani, con conseguente ammutinamento della redazione del programma. Ma resta dall'altra parte anche l'inchiesta giudiziaria sulla Vitola, sugli autori dell'attentato alla casa di Ranucci. E tutto questo si trasforma appunto in un romanzo a puntate, di quale è lecito pensare, alla fine non si saprà mai la verità. Continueranno i sospetti, le accuse contrapposte e gli atti politici.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
0: time it is? Le 11.
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Amici miei, buongiorno a tutti. Buon lunedì 31 agosto da Gianmarco fino alle 13 insieme da queste
7: buon
0: parti.
7: Buon caldo a tutti.
0: Come buon caldo, ma ancora. Non si vede proprio una via d'uscita. Vabbè, dai, rinfreschiamoci perlomeno moralmente con la musica, con un successo che abbiamo ripescato direttamente dagli anni 90. Questo
1: Dimensione Suono. Rhythmic History 94.

54 Ultra Talk to You, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma in questo lunedì mattina. Buongiorno a tutti, ben arrivati da Gianmarco, eccoci qua. Per chi ha una pausa pranzo, visto che si torna al lavoro, si comincia, ricomincia a parlare di pausa pranzo, per chi ha proprio una pausa di un'oretta e mezza abbondante, perché sprecarla? Magari non si ha la possibilità di tornare a casa perché è troppo lontana la nostra abitazione, bisogna sfruttarla per riposarsi bene, comodi, tranquilli, rilassati, senza essere disturbati. E non è una roba impossibile, eh? Cioè basta andare nei cinema. Sì, avete capito bene, tra poco vi spiego il perché. Dimensione Suono Roma.

di Anima su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Perché? Perché non sfruttare per esempio le sale cinematografiche quando non ci sono proiezioni, momenti tra virgolette morti della giornata, oppure al tempo stesso perché dormire sulla scrivania in ufficio quando siamo al lavoro, nell'ora di pausa, durante la pausa pranzo? Ecco, questa novità nasce proprio dalle seguenti domande. Infatti in Cina hanno, sentite qua, trasformato i cinema in luoghi di riposo in cui i lavoratori possono andare durante la pausa pranzo e rilassarsi su delle poltrone comodissime che tra l'altro spesso diventano dei letti, e si può fare in tutta tranquillità un bel pisolino. Quindi nei momenti in cui non vengono proiettati i film, vengono trasformate, convertite in stanze di hotel, stanze del riposo. Questa iniziativa è conosciuta come Lying Flat Plan, è un'alternativa alla pennichella in luoghi improvvisati e scomodi, quindi poi ci si alza con la cervicale, aia, non riesco più a muovermi, e allora combatte questo problema andando in luoghi del genere. Le sale sono accessibili generalmente tra mezzogiorno e le 14:30 nei giorni feriali, 5 euro al mese, quindi veramente sono pochi centesimi al giorno, fattibile, e si ha anche diritto a coperte igienizzate, ricarica del cellulare e caffettino al risveglio. Cioè, sapete che è una bellissima idea, e per Roma secondo me funzionerebbe.

0: One More Time, Baby One More Time su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale. In Cina hanno convertito i cinema, nei momenti in cui non vengono proiettati film, in delle sale per riposarsi, per permettere ai lavoratori di dormire, di fare quella pennichella di mezz'oretta, un'oretta nella pausa pranzo, per esempio.
1: Sì, ragazzi, sì. Tutto bello, tutto bello, giusto, bellissimo. Ma se fate caso, queste sì. notizie arrivano tutte dall'Oriente, Giappone, Cina, certo. Singapore, sono tutte nazioni, stati, paesi mille anni avanti a noi.
0: Beh,
1: per noi è una cosa proprio infattibile al massimo, non è fattibile.
0: Beh, allora io direi, visto che sono avanti a noi, dobbiamo proprio guardare a loro, prendere ispirazione per cercare di raggiungerle.
2: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
2: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionario ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
3: Rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Olio Evo Oliviera a 3,99 euro. Prosciutto cotto Parmacotto 2 etti a 2 euro. Scopri le offerte valide fino al 1 settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: 11:20, puntualissima arriva lei. E allora ascoltiamola, queste 4 hit senza interruzioni. Iniziando da The Bosa, Magnetic.

0: più ritmate dal 90 ad oggi senza pausa.
1: For you.
0: Dimensione suono room.
2: Rhythmic History 97.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Barbie Girl, gli Aqua, Rhythmic History dal 1997, che va a chiudere un'altra For You in questo lunedì mattina.
2: Dimensione Suono Roma.

0: summertime, yeah.
1: Il ritmo della capitale.
2: Il ritmo della tua estate.
3: Turn up your summer.
2: Dimensione, suono.

0: Lilywood, The Prick, Robin Schulz su Dimensione Solo Roma. Noi tra un istante torneremo sulla questione, visto che siamo ancora nel piano, insomma, delle cene, degli ospiti a casa. È giusto chiedere agli ospiti di togliersi le scarpe all'ingresso oppure no? No, no, no, no, non si può fare.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Il risultato sportivo sicuramente più importante è stato quello di mia mamma, che ha battuto il record mondiale non del lancio del disco ma il lancio da ciabatta. Aveva raggiunto il vicino di casa da una distanza di 200 metri che continuava ad annaffiare le piante sgocciolando l'acqua sul balcone di mia madre.
3: Allora ha fatto bene.
4: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Fino al 9 settembre da Coppi Ipercop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercop di Roma e del Lazio.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
8: Hey!

0: Amate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma in questo lunedì mattina 31 agosto. Buongiorno a tutti da Gianmarco, siamo ancora in estate, eh? C'è tempo per organizzare cene, cenette a casa con gli amici, con ospiti in generale, e c'è chi conserva la fissazione di far togliere le scarpe all'ingresso, comprensibile, ci si chiede sempre giusto chiedere agli ospiti di togliersi le scarpe in casa nostra, oppure è moralmente scorretto. In realtà tantissimi studi sostengono che lasciare le scarpe fuori è una buona idea, perché dei chimici ambientali australiani e americani adesso hanno svolto nelle ultime settimane, hanno diffuso meglio i risultati di studi decennali e hanno trovato sui pavimenti delle abitazioni di tutto, non solo resti di foglie, batteri fecali, quindi come gli Escherichia coli, ma molto peggio, perché il catalogo delle schifezze, non manca niente, tutto ciò che trasciniamo in casa con le scarpe, ci sono patogeni resistenti agli antibiotici, tossine residue dell'asfalto, dalle proprietà cancerogene, distruttori endocrini usati per esempio per prodotti chimici da giardino, e ancora tracce di metalli potenzialmente tossici come arsenico, cadmio, piombo, praticamente un disastro, una strage, e oltre che sostanze radioattive di provenienza industriale, in microplastiche spesso associate a tappeti e vernici. Quindi, giusto per citare le principali e per capire di quanto la lista sia lunghissima e quanto ci sia l'esigenza di togliere le scarpe prima di entrare in casa nostra o in quelle degli altri, senza vergognarci di chiedere agli ospiti: scusa, puoi togliertele per favore? Ecco le ciabattine.
1: Dimensione

Mango, Voodoo su Dimensione Suono Roma in questo lunedì mattina, tema far togliere le scarpe agli ospiti, ma comunque toglierle anche noi normalmente quando camminiamo per casa, per degli esperti, degli scienziati, gli esperti chimici, è assolutamente giusto per tutto quello che c'è sotto la suola. Tra i vostri messaggi mi ha colpito questo di Valentina, un pochino esagerato, però insomma il fondo di verità c'è. Dice: io le scarpe agli ospiti le farei togliere volentieri, il problema è che poi dovrebbero togliersi anche i vestiti, perché su una giacca forse ci potrebbero essere più schifezze che sotto una suola, e a quel punto organizziamo direttamente la cena in mutande, quindi alla fine di base non si può fare. No, sono d'accordo con te.

0: su Dimensione, sono Roma, torniamo in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Di nuovo in redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Buongiorno da Andrea Soprani. L'ho picchiata, è morta. Con questa telefonata al 112 un ragazzo di 16 anni ha confermato di aver ucciso la madre all'interno della loro abitazione all'Alessandrino, non a Centocelle come emerso in prima battuta. La vittima, che avrebbe compiuto 50 anni a dicembre, è deceduta poche ore dopo il ricovero al Policlinico Tor Vergata. I fatti si sono verificati intorno alle 14.30 di ieri in un appartamento della zona est della capitale in via del Grano. Secondo quanto ricostruito finora, al culmine di un'aggressione scoppiata tra le mura domestiche, il minorenne avrebbe colpito la 49enne a mani nude. Il ragazzo si trova all'Umberto I attualmente sotto osservazione nel reparto di psichiatria. Roma si sveglia con un nuovo incendio. Un rogo è divampato nella zona di Muratella in via Bruno Velani, nell'area adiacente all'ex centro direzionale all'Italia. Per domare le fiamme sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e i volontari della protezione civile SOS Roma Soccorso. Forte esplosione nel cuore della notte a Guidonia. Intorno alle 3 del mattino un ordigno artigianale è stato fatto deflagrare in via Urbano Rattazzi, in un'area residenziale del comune alle porte di Roma. Uno scoppio che arriva dopo il weekend di fuoco vissuto a Roma Est con 4 esplosioni in 24 ore. La bomba carta è stata posizionata e fatta esplodere esattamente davanti all'abitazione di un uomo di 40 anni residente in zona e già noto alle forze dell'ordine. Le indagini sono in corso. Al via il Fiumicino Jazz Festival venerdì 4 settembre alle 21, l'apertura della quinta edizione con The Spiritual Voice, omaggio di Michael Rosen a John Coltrane. La rassegna è organizzata dal Museo del Sassofono di Fiumicino. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. 12 e un minuto.
4: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
0: Si entra in questo momento nella pausa pranzo del lunedì 31 agosto. Ciao a tutti da Gianmarco Callari, ultimo rete insieme per oggi. Un po' di ricordi. Nell'anno in cui fu presentato il Game Boy Color, il sogno di tantissimi bambini, anche del sottoscritto, e usciva questo disco qua.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 98.

E abbiamo chiuso così un'altra 4 for you in questo lunedì 31 agosto su Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale. Weekend Medusa insieme a Khalid, Timber, Pitbull e Kesha, Flamenco Paranoia di Samurai J in apertura dal

0: un tatuaggio per ricevere cibo gratis per sempre.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: The Pausa, Lose Myself. Topic, Carte Blanche, Lucky Ones. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa. Nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
4: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.

0: Night Long su Dimensione Suono Roma. Tra qualche giorno a Modena ci sarà un'importante fiera dedicata alla cultura pop, ai fumetti, ai videogiochi, tutto il mondo dei gaming, e c'è un'iniziativa di cui si sta parlando tanto sui social, quella di un legata, diciamo, una famosa catena di fast food nel mondo. All'interno dello stand di questo fast food del marchio ci saranno due tatuatori professionisti che realizzeranno gratuitamente alcuni soggetti ufficiali legati a questo marchio di fast food. Chi deciderà di farsi fare questo tatuaggio riceverà gratis a vita il cibo proprio di questa famosa catena, o una volta ogni 10 giorni nei ristoranti, nei fast food di Modena, Reggio Emilia e Parma. E dicono che questa iniziativa è stata portata avanti anche in passato in altre parti del mondo, in altre città, e ha riscosso un successo clamoroso, tanto da non riuscire a soddisfare la volontà di tutti quanti che avrebbero voluto tatuarsi proprio questo marchio, o comunque disegni che alludevano proprio alla pubblicità legati all'azienda di fast food. Per cibo gratis, un tatuaggio così per sempre sulla tua pelle, boh, io onestamente passerei.
1: Dimensione Suono Roma.

come Matti in studio con il disco di Rednecks, Cotrai Joe ci ha riportati nel 1994, un sacco di entusiasmo su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Adesso invece è il turno di Madame.

0: Paradise di Sophie and the Giants, Purple Disco Machine su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Dai, fine dell'estate, magari c'è qualcuno che ha voglia di trovare l'anima gemella per passare tutta la stagione invernale sul divano, sotto le coperte, guardando serie TV o film in compagnia, e quindi noi abbiamo la persona perfetta che vi troverà la persona giusta per voi.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Club. Yeah.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Al rientro dalle vacanze frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Tagliata di bovino adulto vitellone a 14,90 € al chilo e melone giallo a soli 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte valide fino al primo settembre.

0: c'è Q Dancing su Dimensione, suonano Roma, il ritmo della capitale. Eccola!
1: Eccola!
0: Sei al suo posto!
1: Insieme.
0: Sì, a parti invertite.
1: Sì, a parti invertite.
0: Cioè, come sempre. Non c'è la sigla, dobbiamo lavorarci su.
1: No, non ci hai pensato in questo tempo?
0: No, da domani.
1: Hai ragione. E quindi io aspetto, però vorrei una cosa col botto. Cioè, vorrei una cosa bella di impatto.
0: Vabbè,
1: quindi
0: dai.
1: Questa notte dormi, la notte porta consiglio.
0: Ma che mood, però? Indirizzaci sul mood.
1: No, positivo.
0: Positivo,
1: dai, cominciamo un nuovo anno positivo.
0: Vabbè.
1: Con molta carica.
0: Va bene, ma secondo te questa fase dell'anno, che forse è più inizio di gennaio, no?
1: Sì.
0: È la fase in cui le persone cercano di più l'amore. O finiscono più, cioè sono più le persone che si mettono insieme ad altre o più le persone che si lasciano?
1: Allora, secondo me più le persone che si lasciano.
0: E quindi propensi a cercare un nuovo amore?
1: Magari sì, tolto un papa se ne fa un altro, schiaccia, chiodo, scaccia chiodo.
0: Perché dico schiaccia ogni volta? Schiaccia chiodo.
1: Chiodo, schiaccia chiodo, un po' lo schiaccia comunque.
0: Schiaccia e scaccia.
1: Quindi sì, potrebbe essere la stagione dei nuovi amori.
0: Ecco,
1: questa.
0: Per i nuovi amori, se avete bisogno di un aiutino, qualcuno che vi indirizzi verso la persona giusta, no, non ci sono io per fortuna e non ci sono neanche le app di dating che sono un po' passate di moda. Se tu chiedi ai giovani, parliamo di 18-20 anni, dico no, che noia le app di dating.
1: Ma in realtà i giovani dicono anche che noia in generale le relazioni oggi. Però,
0: sì, tutto. Insomma, tutto ciò che non è sullo smartphone è noia.

0: Central Hit più ritmate. Dal 90 ad oggi su Dimensione Sonoro, maridammelo. No, però non cerchiamo amore io e te, eh.
1: No, noi
0: però
1: siamo bene così.
0: Siamo bene così, basta. Siamo fuori dal mercato. Per chi invece si sente sul mercato e vorrebbe fare acquisti amorosi, sappiate che c'è il signor Cuevas.
1: Cuevas
0: è un prete di Valencia. È noto come prete Tinder perché lui ha cominciato per caso aiutando un amico a connettersi, diciamo così, con una ragazza che frequentava la parrocchia, e da lì ha avuto successo la cosa e insomma è diventato virale ed è noto per insomma far accoppiare le persone. Lui in 15 anni ha fatto sposare 1280 single. Sì.
1: Allora devi avere delle prerogative, però.
0: Sì, insomma, il prete Tinder è pretenzioso, ragazzi. Mica si accontenta così. Allora devi fare una richiesta, devi compilare una scheda con nome, età, altezza, titolo di studio, lavoro, hobby, pregi, difetti. Ma poi dai, su tutti mentono su pregi e difetti.
1: Vero.
0: Ma che te vengono a dire? E il proprio livello di impegno religioso.
1: Io su questo avrei non classificato.
0: Rimarresti single.
1: Vita, proprio.
0: No, è importante. Lui dice comunque una persona deve frequentare la parrocchia. E poi soprattutto dice che il segreto del successo sta nella condivisione degli stessi valori spirituali. Infatti lui, secondo questo prete, la stragrande maggioranza delle persone cerca qualcuno che metta Cristo al centro della propria vita.
1: Lo sai fare il picciolino?
0: Ma sei d'accordo o no?
1: Diciamo, posso non esprimermi?
0: Rimarresti single,
1: sì. Dimensione Suono Roma.

0: Harry anche padre, infatti, signor Cuevas. Vabbè, qualora dovessimo interrompere le nostre relazioni, sì, probabilmente rimarremo single, stando al decalogo
1: del Cuevas.
0: Sì, del signor Cuevas.
1: Dai, comunque c'è speranza. C'è speranza per tutti.
0: Sì, quindi non demordete. Non forza che la nuova stagione inizia.
1: Pronti? Per la pausa pranzo?
0: Va bene, io torno stasera alle 23 con Special.
1: Ciao Gallino.
0: Ciao.
2: Dimensione Suono Roma.

0: sulla nostra app.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
2: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
3: La linea adesso alla redazione per gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Bentrovati da Andrea Soprani. Omicidio all'Alessandrino, un sedicenne dopo un litigio uccide la madre a mani nude e chiama il 112. L'ho picchiata, è morta. La donna è deceduta poche ore dopo il ricovero al policlinico Tor Vergata. I fatti si sono verificati intorno alle 14.30 di ieri in un appartamento della zona est della capitale in via del Grano. Nelle prossime ore il giovane verrà nuovamente ascoltato dagli inquirenti e dalla procura per i minorenni. Al momento è all'Umberto I, attualmente sotto osservazione nel reparto di psichiatria. Un giro d'affari ricchissimo e una mappa dello spaccio che si estende dalle periferie al centro storico, spingendosi fino alla provincia. Nelle ultime ore le forze dell'ordine hanno sferrato un doppio colpo al traffico di stupefacenti nella capitale, portando al sequestro di oltre 13 kg di droga, migliaia di euro in contanti e l'arresto di 7 persone in totale. L'operazione più importante è il controllo su un automobilista troppo nervoso nel quadrante est della città. Nel controllo a casa scovati 3 kg di cocaina e 10 di hashish sotto il letto. Arde a controlli straordinari dei carabinieri, 11 persone denunciate, chiusa una attività commerciale a causa delle gravi irregolarità in materia di salute e sicurezza sui luoghi del lavoro, e denunciato un 65enne del posto che teneva 7 cani in precarie condizioni igienico-sanitarie e in stato di denutrizione. I cani sono stati salvati. Calciomercato, Jan Ziolkowski è un nuovo calciatore del Monza. Il difensore polacco arriva dalla Roma a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con diritto di riscatto a favore del club giallorosso. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
3: time it is. 13:01.
0: Rhythmic History.
5: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
3: Ah, che lunedì di fuoco, lunedì 31 agosto.

This is the capital

ci siamo noi pronti a darvi l'energia giusta. C'è già chi condivide con me le fotografie di un pranzo incredibile, credo che si tratti di vongole, quindi un bello spaghetto bianco alle vongole. Buon pranzo Cataldo. È sempre Cataldo, mi chiede le modalità di partecipazione al gioco I Love Roma. Anche oggi ci sarà I Love Roma, in palio il nostro fantastico zaino, quindi mi raccomando, sempre orecchie ben aperte e smartphone pronto, perché il prossimo vincitore potresti essere tu. Le modalità di partecipazione sono sul nostro sito, quindi non posso chiaramente dirle io, ma è possibile consultare il nostro sito proprio nell'area I Love Roma. Ci sono le modalità di partecipazione, dimensionesuonaroma.it, lì ci sono tutti i dettagli. We don't talk anymore, Charlie Puth in arrivo adesso.

Bunny Summer Funk su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, lunedì 31 agosto e questa summer pare che sia finita. C'è chi è riuscito

iniziato bene, devo dire, per le squadre romane. Ieri è stato il turno della Lazio, che ha vinto 1-0 con il Genova, e oggi 18:30 palla al centro per Lecce-Roma. Insomma, sarà sicuramente un partitone. Di questo periodo anche il fantacalcio, non so se ci sono, ma come si chiamano quelli che giocano al fantacalcio, però se ci siete battete un colpo al 393 0 119 119. Una cosa che mi ha sempre affascinato, ma io non l'ho mai fatta. Ho seguito amici che si occupavano del fantacalcio, e una delle cose che mi piaceva di più era proprio l'asta. Per chi non lo sapesse, magari ha sentito solo parlare del fantacalcio, il fantacalcio è in pratica il calcio ma giocato sul divano, e ognuno è allenatore. Sì, crei la tua squadra comprando i calciatori veri della Serie A, e ogni settimana scegli chi mandare in campo. Chiaramente si fa tra amici, tra un ristretto o anche ampio gruppo di amici. E poi c'è l'asta, che è il momento più divertente. Ognuno ha un budget di crediti e ci si contende i giocatori. Per esempio, uno dice Malen e parte chiaramente il delirio a chi deve comprarlo. Quindi 50, 70, 100, 120, se lo aggiudica chiaramente chi spara il prezzo più alto, più fattibile. Chi offre di più se lo porta a casa. Da quel momento, se Malen segna, per chi ce l'ha, c'è tanta felicità.

0: successo dal 2009, riascoltata qui su Dimensione Suono Roma e Il Ritmo della Capitale. Anche il fantacalcio ha radici ben lontane, è un gioco che è stato ideato intorno al 1990 da un giornalista italiano, Riccardo Albini, e da allora il gioco si è diffuso prima nel nostro paese e poi nel resto d'Europa.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
3: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
4: Dal 3 al 6 settembre l'Agrifestival ti aspetta a Tarquinia, tra Pineta e Mare. Concerti con Shade, Don Cash, Bernabei.

0: Sanguigna.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
2: Let the vibration take you down. 13:20 di un lunedì difficile.
3: For you.
2: Complicato per molti il ritorno alla normalità, ma arriva.

0: digitale. Ritmo. Abbiamo fatto scopa. Tra l'altro, oggi con i tempi che corrono e con tutti gli aumenti, anche prendere un caffè dopo pranzo al bar è diventato un lusso. Ma c'è qualcuno che da Bologna ha trovato la chiave giusta. Te ne parlo tra poco.
1: Drive time. Molliconi, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre. Insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che erdaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: Settembre da Coppi e Ipercop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercop di Roma e del Lazio.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Dimensione Suono Roma.

fatti vostri non lo vogliamo sapere, ma è importante sapere quello che è accaduto a Bologna, perché potremmo prendere questa idea e farla nostra. Negli ultimi tempi, negli ultimi anni, vuoi insomma un po' di cose che sono accadute nel mondo, e anche il prezzo di un caffè è aumentato, così che le persone cercano di risparmiare anche su quello, anche su una tazzina di caffè prendendolo a casa, e i bar si stanno sempre di più svuotando. A Dozza, in provincia di Bologna, hanno trovato un modo molto semplice per riportare i clienti al posto bar preferito, no? Alla scelta quotidiana del bar: far pagare meno chi vive o lavora lì. Il titolare del caffè dell'osteria ha creato la cosiddetta colazione di residenza, meravigliosa. Si tratta di una tessera riservata ai residenti e ai lavoratori della zona, che permette di fare colazione con uno sconto importante, un po' come succede, no, per le persone per esempio che lavorano nei centri commerciali, nei vari esercizi hanno degli sconti proprio perché poi spendono lì. L'idea è bellissima perché parte da un principio molto semplice: invece di cercare sempre i clienti a chilometri di distanza, partiamo da chi abbiamo ad un metro da noi e trattiamoli bene soprattutto. E infatti il risultato sembra funzionare: i residenti tornano, il bar è più pieno e si crea anche un rapporto più forte con il quartiere. La prendiamo anche noi questa tessera, questa colazione di residenza qui a Roma? Magari quartiere per quartiere possiamo riprenderci, e un caffettino in più? Tre al giorno, e va bene così. Dimensione Suono Roma.

Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Non solo è aumentato il costo del caffè, è aumentato proprio il costo della vita. Andare a fare la spesa è un terno all'otto, perché ormai entri al supermercato con l'idea di comprare quattro cose, effettivamente metti nel carrello quattro cose, però quando arrivi alla cassa e devi pagare sembra che hai fatto la spesa di Natale. Sempre, ogni volta io puntualmente pago e poi dico: ma che ho comprato? Tre cose, però pagate tantissimo. Un'indagine del Sole 24 Ore racconta che tra il 2021 e il 2026 il carrello della spesa standard, quindi non parliamo di cose eccezionali o di lusso, le cose minime, è passato da 100 a 129,50 euro, quasi il 30% in più, una crescita superiore anche all'inflazione del periodo. E alcuni prodotti sono aumentati ancora di più. Il caffè, per esempio, come dicevamo poco fa, segna un più 51% e l'olio extravergine un più 47%. Ora, quando vai al supermercato non devi più chiederti cosa mi va di mangiare questa sera. No, la domanda cambia in cosa posso permettermi di mangiare.

0: la decisione di Noemi. Tu cosa fai questa sera su Dimensione Suono Roma? Il ritmo della capitale 13:58, è tempo di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: La linea passa alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. A 16 anni uccide di botte la madre e chiama il 112 dicendo: venite, l'ho picchiata. La polizia lo ha trovato seduto all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. I fatti, ieri pomeriggio, in un appartamento all'Alessandrino, nella zona est della capitale, in via del Grano. La donna, 49enne, è morta poche ore dopo il ricovero al policlinico Tor Vergata. Il ragazzo nelle prossime ore verrà nuovamente ascoltato dagli inquirenti. Al momento è all'Umberto I, attualmente sotto osservazione nel reparto di psichiatria. Una nube densa e scura che sovrasta la terra bruciata, così è ridotta la porta di accesso alla riserva naturale dell'Aniene da viale Gottardo il giorno dopo l'incendio che dal pomeriggio di ieri ha messo in ginocchio il polmone verde del municipio terzo. C'è l'ipotesi di un atto doloso attraverso tre inneschi. Il municipio dichiara azione grave e inaccettabile contro un patrimonio di grande valore. Ora Piazza Sempione spinge per acquisire le aree private coinvolte nel rogo. Incontro a settembre. 13 chilometri di coda e pesanti ripercussioni sulla circolazione lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli sono stati registrati oggi a causa di un incidente stradale avvenuto intorno a mezzogiorno e che ha coinvolto 4 veicoli, tra cui un'auto e un camper, sulle corsie che portano a Roma. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 617 nord tra i caselli di Frosinone ed Anagni. 10 milioni di euro a disposizione delle micro, piccole e medie imprese dell'area metropolitana di Roma grazie al bando voucher doppia transizione 2026 della Camera di Commercio di Roma, online da domani sul portale dell'istituzione. Le risorse stanziate puntano a finanziare tramite contributi a fondo perduto progetti di digitalizzazione aziendali e investimenti di efficientamento energetico. È tutto, l'informazione è tornata a meno di un'ora.
0: L'orologio segna le 14.
6: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
0: Ed è così, mi confermate che anche lunedì 31 agosto, che siamo quasi a settembre, il mese dello faccio a settembre è praticamente domani? Sì, e allora prendiamo un bel

0: dei giovanotti, DNA su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ma se senti questo suono, a cosa pensi? Sì, sta per tornare Xenia Letica. Prepara lo smartphone che tra poco si gioca.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya!
3: Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
2: Topic, Carte Blanche, Lucky Ones.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
5: Dal 3 al 6 settembre l'Agri Festival ti aspetta a Tarquinia, tra Pineta e Mare. Concerti con Shade, Don Cash,

0: Tarquinia.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event, Roma, si allena qui.

0: 119 119. Vincerà colui o colei che darà la risposta giusta, che può essere o vero o falso, ma più dettagliata possibile, perché non mi basta vero o falso come un semplice quiz online, ma ho bisogno di una spiegazione, di una motivazione, altrimenti che scuola è questa segnaletica? Dunque, tutti a rapporto, 393 0119 119, ovvero o falso e anche perché. Per evitare rumori fastidiosi durante la guida notturna, è consigliabile segnalare un pericolo con brevi segnali luminosi in sostituzione al clacson. È vero oppure è falso? Attenzione! 393 0119 119, vediamo chi supererà l'esame della patente. Per evitare rumori fastidiosi durante la guida notturna è consigliabile segnalare un pericolo con brevi segnali luminosi in sostituzione al clacson. È vero? È falso? Dimmelo con un audio, mi raccomando, audio WhatsApp al 393 0119 119. Vai con i messaggi e buon segnaletica a tutti.
1: Segnaletica.
2: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: veicolo con brevi segnali luminosi in sostituzione al clacson. Questa affermazione è vera oppure falsa? Sentiamo.
1: Sì, secondo me è vero. Perché? Perché che ne so, la gente la notte dorme.
0: Non è, diciamo, la risposta proprio più corretta e dettagliata, però vediamo, dai.
2: Buongiorno Xenia, Massimiliano. Buongiorno. Da Roma. Ciao, è falso. Roma. Cioè fa? Il clacson è vietato nei centri abitati.
0: Sì.
2: Salvo in caso di immediato pericolo. E fuori. Quindi? Dai centri abitati, ogni volta che c'è un pericolo si può usare il clacson. Ciao a tutti.
0: Ragazzi, attenti alle parole, pronto?
3: Falso, perché l'uso dei fari non sostituisce il clacson.
0: Dici?
3: Fabiana da Roma.
0: No, Fabiana, forse diciamo che la giusta è proprio questa.
1: Sì,
0: qui.
1: Secondo me è vero. Perché? Perché che ne perché so, no? La gente la notte dorme.
0: Però è vero, è assolutamente vero. Ragazzi, bisogna fare attenzione alle parole. Consigliabile, vero, durante la guida notturna e anche diurna nei centri abitati l'uso dei proiettori di profondità, i fari abbaglianti, a brevi impulsi è consigliato e consentito dalla legge per segnalare un pericolo immediato in

0: 90 da oggi, 14:35, ancora tanta musica, ancora tante chiacchiere. Ti ricordo il numero per interagire con la diretta, il 393 0 119 119.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Oggi voglio dirti una massima sull'amore, Rino.
3: Vai.
2: L'amore è in grado di farci fare cose incredibili. Ma pure 7-8 grappe non scherzano.
4: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Più ritmate dal 90 ad oggi.
7: Dal 90 ad oggi.
1: Dimensione, suono, Roma.

0: Trasmissione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa.

0: 16.42, una ripartenza con i fiocchi, quella di oggi, lunedì 31 agosto. Ritroviamo un duetto che mi è piaciuto tantissimo. Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, la nuova si chiama Goya.
1: Dimensione Suono Roma, novità.
2: Cosa sogno?

Fabri, Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, quanta cultura in questo testo, ci sono veramente dei riferimenti molto belli, e quindi complimenti a Fabri Fibra e ai Pinguini Tattici Nucleari. Un caro saluto dalla Sardegna, Gabriele, Angela, Gaia, Emanuele, Andrea e Ginevra. Quanti siete su un solo, su una sola barca? Che poi ho visto soltanto un pezzetto, mare stupendo, però io vi saluto e anzi vi ringrazio perché in mezzo al mare azzurro della Sardegna ci ascoltate. Per chi è tornato da poco, particolarmente attenzione al fenomeno interruttore. Il vero pericolo dei rientri risiede nel modo brusco in cui reintroduciamo i carichi. Naturalmente non possiamo vivere tutto l'anno in vacanza, tutto l'anno in ferie, ma possiamo evitare il rientro interruttore, nel quale in 24 ore ripristiniamo esattamente gli stessi ritmi che insomma ci avevano portato stanchi alle vacanze. La strategia vincente è la gradualità unita alla conservazione selettiva delle buone pratiche. Bisogna restare rilassati anche se ritorniamo alla normalità e alla quotidianità. Come dice Mika, relax, take it easy.

Just The Way You Are su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Per chi è stato al mare, con molta probabilità si sarà imbattuto in spiagge piene di plastica. Purtroppo è una cosa, una questione con la quale dobbiamo fare i conti. Io ho passato quei 3-4 giorni in spiaggia a ripulirla quando andavo via dal mare, anche dalle cose lasciate da altre persone. Mi preparavo dei guanti, delle buste che portavo con me dal mattino, e poi quando alcune persone, ahimè, lasciavano rifiuti in spiaggia, io mi occupavo di ripulire tutto. Era proprio una pratica che mi veniva dal cuore. Magari lo facessero tutti. In ogni caso, dopo anni di attesa, qualcosa pare che si stia muovendo in Italia per quanto riguarda la plastica. Ci sono 3 proposte di legge alla Camera per introdurre anche in Italia quello che viene definito all'estero il sistema di deposito cauzionale per gli imballaggi delle bevande. Si tratta di una pratica che in alcuni paesi sta funzionando. Bottiglie di plastica che vengono acquistate in un supermercato, così come le bottiglie d'acqua, le bottiglie di bevande, le bottiglie di succo di frutta, che hanno un sovrapprezzo. Poi, se riporti quel vuoto, un po' come si faceva al tempo, no? Con il vuoto di vetro, se riporti in negozio, al supermercato dove hai acquistato quella bevanda, il vuoto, ti viene dato uno scontrino che puoi utilizzare come sconto sulla spesa. Ma magari, ecco, pensa un po' a quanto puoi andare a risparmiare. Sì, sicuramente paghi un piccolo sovrapprezzo, ma quello serve per farti riportare la bottiglia, in modo tale che bottiglia su bottiglia, poi hai uno scontrino che puoi utilizzare sullo sconto totale della tua spesa. Speriamo arrivi presto anche qui.

0: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Adesso linea alla redazione per tutti gli ultimi aggiornamenti dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Gli spari e poi l'allarme al 112. Sono tre i morti trovati dai carabinieri in un'abitazione al civico 12 di via dell'Antracite, in zona Pietralata. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un'intera famiglia, padre, madre e figlia con disabilità. I militari dell'arma indagano sull'accaduto. Non si esclude l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Sul posto anche il 118 e i vigili del fuoco. Omicidio all'Alessandrino. La sera prima dell'uccisione nella casa, alla periferia est di Roma, dove vivevano la donna di 49 anni uccisa e il figlio 16enne arrestato per l'omicidio, erano intervenuti gli agenti della polizia e il personale sanitario. Il ragazzino aveva chiamato il 112 dicendo che la madre gli stava facendo bere alcolici, cosa che si era poi rivelata falsa. La donna aveva spiegato agli agenti che il figlio aveva problemi psichici e il 16enne era stato portato all'ospedale Bambin Gesù. Secondo quanto si apprende, inoltre, non risultano segnalazioni precedenti. Dopo l'omicidio, avvenuto ieri, il ragazzo ha chiamato il 112 e ha confessato. Viaggiavano su due veicoli rubati. All'alta dei carabinieri, durante un controllo notturno, hanno spinto sull'acceleratore per fuggire, salvo poi finire fuori strada, abbandonare i mezzi e tentare di mimetizzarsi nel buio della vegetazione. In due sono riusciti a dileguarsi, mentre una ventenne di origine rom è stata rintracciata e arrestata con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi da scasso. L'episodio è avvenuto in zona Prima Porta. Il viaggio nel meglio dell'enogastronomia italiana è pronto a iniziare a Roma. Dal lunedì 7 a domenica 13 settembre Vinoforum trasformerà Piazza di Siena a Villa Borghese in una prestigiosa vetrina del vino italiano, ospitando oltre 800 cantine e le realtà consortili più rappresentative del territorio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Sono le 15.
3: Rhythmic History.
4: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Beh, ritornando alla normalità, ritorniamo anche al nostro caffettino tattico delle 15. Quindi togliamo la tavola, sparecchiamo il tutto e ci dedichiamo a un caffettino tra amici, perché c'è bisogno di energia, quella che prendiamo anche dalle hit più ritmate dal 90 ad oggi. E tra poco si gioca
3: Dimensione Suono. Rhythmic History 93.

0: Roma.
1: Mi mancava tanto ed è tornato l'appuntamento gioco, il momento in cui Dimensione Suono Roma regala ad uno solo di voi lo zaino ufficiale della radio. Uno zaino davvero molto bello, pensato dai nostri esperti per voi. Comodo, elegante, molto ampio, molto grande, puoi inserire qualunque cosa, ha anche la tasca all'interno imbottita per portare il tuo PC o il laptop. Insomma, ho fatto anche troppi spoiler. Lo zaino è a disposizione di uno di voi che se lo aggiudicherà giocando con me in questo momento. E come si gioca? Davvero molto facile, basta rispondere alla domanda che sto per fare con un SMS oppure un audio WhatsApp al 393 0 119 119. Io farò una domanda, una curiosità legata al nostro territorio e a te toccherà inviare la risposta corretta sotto forma, come dicevo, di SMS oppure messaggio WhatsApp. Prossimamente in diretta TV il concerto di Cesare Cremonini, che è avvenuto nello splendido scenario di Terme di Caracalla, Stadio Olimpico o Circo Massimo. 393 0 119 119, tutta Italia potrà ammirare la bellezza di Roma, perché prossimamente in diretta TV ci sarà il concerto di Cesare Cremonini, avvenuto nello splendido scenario di quale location? Terme di Caracalla, Stadio Olimpico oppure il Circo Massimo? 393 0 119 119, invia la tua risposta e buona fortuna.
0: I love Roma, I love Roma.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Così in modo inaspettato il vincitore di oggi è Roberto, che ha risposto all'ultimo squillo. Ciao Robby, ci sei?
3: Sì, ci sono, Roberto. Stavo in macchina, stavo guidando.
2: Tranquillo, sei perdonato, ma sei tu il vincitore di oggi, sei contento?
3: Grazie.
2: Sei contento,
3: Robby?
2: Ho
3: provato un sacco di volte, sì.
2: Sì, ho chiamato, richiamavo, perché Roberto non mi risponde? Poi ce l'abbiamo fatta, tu hai provato a giocare e questa volta ce l'hai fatta. Bene, e allora, io devo consegnarti lo zaino, ma... chiaramente rifacciamo la domanda in anche insomma agli altri ascoltatori e tu mi dai la risposta corretta. Prossimamente in diretta TV il concerto di Cesare Cremonini sarà disponibile, no? Lo potrà guardare tutta Italia. Concerto che è avvenuto, c'è stato nello scenario magico di quale location? Le Terme di Caracalla, lo Stadio Olimpico oppure il Circo Massimo?
3: No, il Circo Massimo.
2: Bravo Robby!
3: Grazie.
2: Un Circo Massimo pieno che potranno ammirare tutti gli italiani. Bravo Robby, ti sei aggiudicato così lo zaino. Vuoi salutare qualcuno?
3: Grazie. Tutti gli studenti del Paolo Savi di Viterbo.
2: Aspetta, tutti gli studenti di?
3: Del Paolo Savi, alla
2: del
3: scuola
2: Paolo
3: di Viterbo.
2: Savi, è una scuola di Viterbo. Che cos'è? Scuola media o superiore?
3: No, superiore.
2: Superiore, ok. Quindi
3: economico.
2: Ricominceranno l'anno quando? Quando riparte la scuola?
3: Le lezioni il 14.
2: Ah, ok. E allora, buona scuola a te e a tutti i ragazzi. Io ti abbraccio, Robby. Ciao, alla
3: ti
2: prossima.
3: Ti ringrazio, grazie
2: ciao,
3: ancora.
2: Ciao.
3: I love Roma.
0: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Dopo arriva una 4 for you.
1: 4 for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
3: Che male c'è, già la vita è complicata.
2: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
0: Come promesso, eccola che arriva pronta ad alleviare... dispiaceri, pensieri, umori un po' storti, la nostra 4 for you, 4 hit senza pausa.

Store for You. For You. You make me feel alive again.

causa di problemi di bagagli, pesantezze e cose del genere. La prossima vicenda arriva da un volo Marsalam Fiumicino. Te ne parlo tra pochissimo. Intanto Jennifer Lopez e David Guetta, questa è Save Me Tonight.

la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it. Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Compri la spesa di sempre e scegli come pagarla con la massima flessibilità. Scarica la nostra app e scopri di più. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: la capitale della canzone che accoglie la più bella di Dimensione Sono Roma, Eleonora Scaiola.
1: Ma guarda, esagerato. Esatto, magari carina, magari simpatica, però vabbè, dai, ciao Xenia, sei
0: tu!
1: Brava, un tipo,
0: dai,
1: un tipo.
0: Un tipo. Allora, c'era un mio amico, un mio carissimo amico Ele, che non era bello,
1: okay.
0: Era bassino,
1: era un,
0: bassino, un po' più tarchiatello.
1: Però era simpatico, immagino.
0: Era simpatici, faceva veramente morire da ridere.
1: Okay.
0: E lui puntualmente diceva: c'ho il mio pubblico, c'ho il mio pubblico.
1: Capito?
0: Ognuno c'ha il suo pubblico.
1: Ognuno, brava, esatto, ognuno ha il suo pubblico e ti deve andare bene così.
0: Sì.
1: Io dico sempre: siamo puzzle, mica ci incastriamo con tutti,
0: vero,
1: cioè, se no non saremmo dei puzzle. Va bene.
0: A prescindere dal pubblico, devo dire che ci sono tantissime persone che hanno preso gli aerei in questi giorni. Tra l'altro, Fiumicino è uno scalo enorme. Ieri ne ho avuto la riprova.
1: Sì.
0: Ma c'è stato un problema sul volo Marsalam Fiumicino.
1: Che è successo?
0: È ripartito senza scaricare le valigie.
1: Oh.
0: Ora, no, queste sono notizie all'ordine del giorno.
1: Saluto agli amici
0: tutti.
1: Che tornavano a Marsalam.
0: Capito? Io non voglio soffermarmi su questo perché figurati, è veramente una notizia classica. Ma io immagino Eleonora Scaiola senza la sua valigia.
1: Guarda, allora posso dirvi
0: prego,
1: come ho trovato la soluzione a questo problema?
0: Sì.
1: Allora, io non viaggio più con la valigia imbarcata.
0: Ecco,
1: io ve lo giuro, ormai sono anni. Qualunque viaggio io debba fare, qualunque.
0: Con
1: me sopra, io non la lascio. Magari guarda. Viaggio come sei capelli in testa, quattro felpe, nonostante sia il 30 d'agosto.
0: È successo.
1: Io la valigia non ve la lascio.
0: Molto.

0: Stavo per dire la stessa cosa, guarda, incredibile.
1: Dal 2001, bella vera ritrovata qui su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, insomma.
0: Questa è un'altra, eh?
1: Questa è un'altra bella vera.

0: No,
1: no, no, io adesso mangerei qualunque cosa.
0: Ah,
1: guarda,
0: adesso vai a mangiare un fritto misto?
1: No, magari, però voglio dire, le 4, forse è ancora troppo presto per l'aperitivo.
0: Forse, ti volevamo dire che forse sì, cioè, tra le tante cose che potevi scegliere, magari il fritto...
1: Esiste un orario buono per mangiare?
0: No, ho sbagliato, hai ragione.
1: No, chiedo.
0: Hai ragione.
1: Io mangerei a tutte le ore.
0: Sì, sì.
1: Detto questo, le prossime 3 ore in compagnia di Eleonora Scagliola, con me ci sentiamo domani a partire dalle 13.
0: Ci
1: salvi
0: chi può. Ciao, Xenia.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: In redazione con Francesca Proietti per tutte le ultime dalla capitale.
7: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Tragedia in via dell'Antracita in zona Pietralata. Padre, madre e figlia minore disabile sono stati trovati morti in camera da letto con ferite d'arma da fuoco. A trovarli i vigili del fuoco allertati da un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con loro. Nel corso del sopralluogo i carabinieri hanno trovato anche un cane morto. Anche l'animale è stato ucciso. L'ipotesi più accreditata al momento è quella dell'omicidio-suicidio. Omicidio Ciantocelle, la sera prima dell'omicidio, nella casa alla periferia est di Roma, dove vivevano la donna di 50 anni uccisa e il figlio 16enne arrestato per l'omicidio, erano intervenuti gli agenti della polizia e il personale sanitario. Il ragazzino aveva chiamato il 112 dicendo che la madre gli stava facendo bere alcolici, cosa che si era poi rivelata falsa. La donna aveva spiegato agli agenti che il figlio aveva problemi psichici e il 16enne era stato portato all'ospedale Bambino Gesù. Secondo quanto si apprende, inoltre, non risultano segnalazioni precedenti. Al momento il ragazzo arrestato si trova ricoverato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I. Viaggiavano su 2 veicoli rubati quando all'alto dei carabinieri hanno spinto sull'acceleratore per fuggire, salvo poi finire fuori strada, abbandonare i mezzi e tentare di mimetizzarsi nel buio della vegetazione. I due sono riusciti a dileguarsi, mentre un 20enne di origine rom è stata rintracciata e arrestata con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi da scasso. Chiudiamo con il calcio e con la Serie A. Alle 18:30 Lecce Roma, alle 20:45 Atalanta Bologna. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Le 16 in punto.
8: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni. For
0: you. Allora io oggi vorrei fare un po' di macello, ma no, conteniamoci, perché oggi è il primo giorno per tantissimi di rientro al lavoro. Noi siamo vicini a tutti voi, carissimi e carissime ascoltatori e ascoltatrici della radio. Abbiamo salutato Xenia e io sono Eleonora Scaiola, con te, con voi, fino alle 19.

0: Scaia.
1: Così. Dai Scaia. Allora, questa mi piace da morire. I bei vecchi tempi su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale. Good old days. Giustamente io ho salutato prima tutti coloro che sono in macchina, no? Rientrando dal primo giorno di lavoro dopo le ferie, ma al 3930 119 119 si sono palesati tutti quelli che invece giustamente anche stanno continuando a godere del meritato riposo, anche fosse solo sul divano di casa, ma comunque relax e riposo. Allora, a tal proposito, a fine estate, no, si tirano un po' le somme di come sono andate le vacanze, del tipo quali sono state le mete preferite dagli italiani, in che periodo, quale generazione è partita di più, con chi. Ecco, sappiate che tra le vacanze più in voga del 2026 c'è stata quella del solo traveling. Ma che è? Ecco, lo scopriamo tra poco.

0: ascoltate da soli, ci piacciono, non ci piacciono, abbiamo un parere al riguardo. Sì, sì, lo ascoltiamo tra poco. Ora però è il momento di un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: The Pausa. Lose Myself. Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
3: Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
5: Dal 3 al 6 settembre l'Agri Festival ti aspetta a Tarquinia, tra Pineta e Mare. Concerti con Shade, Don Cash, Bernabé.

0: Tarquinia.
1: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!

0: estate. Allora parliamo su Dimensione Solo Roma di solo traveling, ovvero la tendenza dell'estate 2026 a partire soli. Ma perché accade? Avete presente quando di solito a maggio, no? Ma anche a giugno, mi verrebbe da dire, c'è chi se ne esce. Allora io ho le ferie a giugno, io le ultime due di luglio, io ad agosto, no, io a settembre, poi ancora io voglio rimanere in Italia, io preferirei andare in Spagna, io in Antartide. Ecco, c'è chi, pur di mettere fine al compromesso, quest'anno più che mai ha deciso di partire in solitaria. Ma la domanda è: chi più di tutti decide di partire senza la compagnia? Chi sono i prescelti? Lo scopriamo tra poco.
1: Dimensione Suono Roma.

fare dal 90 ad oggi. Allora la domanda è: ma quindi chi più di tutti quest'anno ha deciso di partire in solitaria? Facciamo un rullo di tamburi casalingo, non so se si sente, va bene. Comunque sono le donne, le ragazze proprio della generazione Z, quindi sì, a tutti gli effetti sono le regine indiscusse del solo traveling, quindi partire da soli perché? Perché tante volte è difficile l'organizzazione, no? Con amici, compagni, parenti, chi ha le ferie in un momento dell'anno, chi in un altro, chi vuole fare una cosa, chi un'altra, ma non è solo un discorso proprio di praticità, è anche una questione emotiva, no? Perché chi viaggia da solo a tutti gli effetti esce dalla comfort zone, quindi in un certo senso puoi ritrovare te stesso, quello che ti piace, vivere delle esperienze nuove, no? Di quelle che ti cambiano un po' la prospettiva sulla vita. Quindi la domanda resta: partire da soli per il viaggio della vita, sì o no? Io dico sempre sì, anche perché tante volte è proprio l'ignoto che ci fa scoprire cose che magari in compagnia non avremmo mai potuto trovare. Dimensione Suono Roma.

0: 90 da oggi, tra poco anche la novità musicale di quest'ora.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Al 9 settembre da Coppi e Ipercop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le Coppi di Ipercop di Roma e del Lazio.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dal 90 ad oggi.
7: Dimensione suono.

0: di un brano che Topic ha presentato e testato in anteprima durante i suoi set in giro per i principali festival estivi. Talmente riscosso successo che ve lo facciamo ascoltare anche noi tra le hit più ritmate. Topic insieme a Carte Blanche, si chiama Lucky Ones.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: alla persona amata. Beati. Un brano quindi che celebra, no, la libertà, la fortuna, anche è importante questo, ragazzi, di bastarsi a vicenda, che non è mai scontato. Tra l'altro penso sia una canzone anche perfetta per questo periodo dell'anno, fine agosto, inizio settembre, un sound che ci accompagna dolcemente verso il ritorno alla routine.
1: Dimensione Suono Roma.

0: sempre con tutti, con chi è in vacanza e con chi è tornato. Era Madame tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Adesso c'è This Is What It Feels Like.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Mad dal 90 ad oggi. Questo è anche il brano che ci prende per mano e ci accompagna all'appuntamento con l'informazione.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: In redazione con Francesca Proietti per tutte le ultime dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Sono 3 i morti trovati dai carabinieri in un'abitazione al civico 12 di via dell'Antracite in zona Pietralata. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un'intera famiglia, padre, madre e figlia con disabilità. I militari dell'arma sono intervenuti pochi minuti dopo le 13 in seguito alla chiamata di un parente che non riusciva a mettersi in contatto con le 3 vittime da ore. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un omicidio-suicidio, anche se sono in corso ulteriori accertamenti per costruire l'intera vicenda. L'arma utilizzata, ritrovata nell'abitazione regolarmente detenuta, è una pistola. I corpi erano in camera da letto. Durante il sopralluogo è stato trovato anche il cadavere di un cane ucciso da un proiettile. Il corpo di una 23enne cinese è stato recuperato intorno alle 15 di ieri dai vigili del fuoco intervenuti nel comune di Castel di Tora in uno stabilimento lacuale. La vittima, annegata nelle acque del lago Turano, è stata poi individuata dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Indagini in corso. Un motociclista che stava effettuando un rifornimento di benzina è stato coinvolto dall'incendio divampato dal serbatoio, divampato fino alla pensilina allo stesso erogatore, riportando lievi ustioni. È accaduto in provincia di Rieti, lungo la via Salaria, nel tardo pomeriggio di domenica. Il successivo ausilio, supporto dei vigili del fuoco, ha permesso la messa in sicurezza dell'area. Torna infine da oggi Arena 11, la rassegna cinematografica al Parco Tevere Marconi fino al 6 settembre. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Pochi secondi alle 17. You know
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: E un'ora già volata via insieme, però tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi fino alle 19. Ciao a tutti, ciao a tutte. Eleonora Scaiola, questa è Dimensione.

0: Dopo Loco Loco siamo pronti a giocare con la Nuova Roma. Come sempre in palio c'è il nostro bellissimo, comodissimo zainetto brandizzato che si aggiudicherà il più veloce o la più veloce che risponderà correttamente alla domanda che sto per fare al 393 0 119 119. Questo è il numero da salvare. Se dovesse arrivarvi una chiamata da un numero sconosciuto subito dopo aver risposto alla domanda, non vi preoccupate, non è un centralino, sono io che vi comunico la vittoria, quindi rispondetemi. Allora, questa è la domanda: in quale zona di Roma si trova il passetto di Borgo, quindi il camminamento segreto usato dai papi per fuggire? Tre risposte possibili, solo una è quella giusta. Risposta numero 1, Trastevere. Risposta numero 2, tra Castel Sant'Angelo e il Vaticano. Risposta numero 3, sull'Aventino. 393 0 119 119. Domanda facilissima, sono sicura che conoscerete la risposta. La ripeto per chi si è appena connesso o connesso per vincere lo zainetto: in quale zona di Roma si trova il passetto di Borgo, quindi il camminamento segreto usato dai papi per fuggire? Risposta 1, Trastevere. Risposta 2, tra Castel Sant'Angelo e il Vaticano. Risposta 3, sull'Aventino. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
1: I love Roma.
2: I love Roma.
3: Dimensione suono Roma.
4: Il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Scopriamo insieme chi è stato il più veloce o la più veloce ad aver risposto bene alla domanda di I love Roma. Ciao Emanuela.
3: Ciao.
2: Dove sei? Dove ti trovi?
3: Allora, in questo momento sono in gommone in mezzo al mare in Sardegna.
2: Mamma mia, ragazzi, vedi che l'avevamo detto noi inizio puntata, mica sono tutti rientrati. C'è chi è ancora al mare. Fino a quando stai?
3: Domani è il mio ultimo giorno, da mercoledì sono di nuovo operativa al lavoro.
2: Ecco qua, quindi vedi, comunque una bella notizia, perché nel penultimo giorno ti porti a casa il nostro zainetto brandizzato, perché hai risposto bene, soprattutto il più velocemente di tutti, alla domanda: in quale zona di Roma si trova il passetto di Borgo, il camminamento segreto usato dai papi per fuggire? Trastevere, tra Castel Sant'Angelo e il Vaticano o sull'Aventino?
3: Tra Castel Sant'Angelo e il Vaticano.
2: Risposta esatta. A chi vuoi dedicare, Manu, questo ambito premio?
3: Allora, alle mie figlie, e poi io le ti posso chiedere se posso fare gli auguri a mia figlia maggiore che oggi compie 18 anni.
2: Certo, come si chiama?
3: Beatrice.
2: Beh, auguri Beatrice da tutta la family. Ma come festeggi? Come festeggi?
3: Lei ora è a Malaga.
2: Ah, ok, ok, non è con voi.
3: Io sono con la piccolina, no. Ginevra.
2: Ragazzi, meraviglioso, anzi mandate poi quando organizzerà la festa dei 18 anni foto, insomma, del compleanno, che a noi fa sempre piacere vedere e soprattutto augurare un compleanno così importante. Manu, ti mandiamo un grande abbraccio, grazie per aver giocato e buona vacanza.
3: Grazie a voi, ciao
2: a tutti ragazzi.
1: I love Roma,
0: I love Roma.
4: Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Ringraziamo Emanuela e tutta la sua family per aver giocato e vinto con noi lo zainetto di Dimensione Sono Roma. Salutiamo anche tutti gli amici che hanno giocato oggi. Chi ci ascolta non solo da Roma, loro per esempio erano in Sardegna, c'è chi ci ascolta dalla Lapponia, bellissimo, quindi immagino ragazzi abbiate tutti l'app scaricata di Dimensione Sono Roma. Se non l'avete ancora fatto, scaricatela adesso perché è gratuita e soprattutto potete avere l'opportunità di essere con noi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e anche ovviamente di vincere un sacco di premi bellissimi. Detto questo, più tardi ci sarà Lorenzo Palma, quindi un altro appuntamento con All of Roma e quindi un altro zainetto in palio.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Fino al 9 settembre da Coppi e Ipercop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le Coppi e Ipercop di Roma e del Lazio.
2: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 €. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. gruppoapolloniGhetti.com.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su eventgroup.it. Event, Roma, si allena qui.
4: Le abbiamo chiamate, sono pronte fuori dallo studio 1 di Dimensione Suono Roma, pronte per entrare. Proprio loro, le 4 hit senza pausa, la 4 for you, primo brano di Samurai J, si chiama Flamenco Paranoia.

0: dottoressa.
1: Amore.
2: Devo dire che siete tornati tutti.
1: È proprio così.
2: Ad agosto stavamo una crema da soli, senza traffico. Oggi sono tornati e sulla via del mare già sono riusciti a fare un tamponamento a tre.
1: No.
2: Che bello, che emozione. Non vedevo l'ora.
1: Ma speriamo che stiano tutti bene. Comunque abbiamo avuto un po' tutti la stessa impressione oggi guidando tra le strade di Roma, che effettivamente siamo tutti qui.

0: pazzesco. Sempre insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Sveglia gladiatori!
2: Stazione dei carabinieri, siamo nell'ufficio dove c'è l'appuntato Gargiulo con un collega che stanno chiacchierando. A un certo punto il collega gli fa: Gargiulo, ma hai saputo che l'appuntato Cacace ha avuto un incidente? Purtroppo ci ha lasciato le penne. Gargiulo fa: e vai, io mi prendo quelle rosse.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
5: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.

0: tuo sguardo.
1: E lo dico con affari spenti tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Allora, parlavamo anche nel fuori onda, no? Lo sappiamo che la generazione Z è tra le più discusse di sempre, no? Ogni cosa che fanno è sempre sotto la lente di ingrandimento per capire come i giovani stanno evolvendo in base ai tempi che vivono e come sono diversi anche rispetto alle generazioni passate. Mi verrebbe da dire ovvio, no? Anche perché ogni generazione, per forza di cose, in base alla società, alla cultura, agli eventi che hanno vissuto, sono diversi, vanno in modo diverso. Beh, comunque c'è un'indagine che pare abbia sconvolto i più e riguarda il modo di vivere il weekend dei giovanissimi. Sottolineiamo che non vale per tutti, ma per tanti. E pare che rispetto ai locali affollati, drink al bancone il sabato sera, la musica a palla, i giovani preferiscano fare altro il weekend. Cosa? Lo scopriamo tra poco.
0: Dimensione Suono Roma.

tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Salutiamo Cristi, poi Giulia, Alessio e non leggo bene Silvia che partono oggi per le vacanze. Ciao ragazzi, buon viaggio. Noi stiamo parlando di Weekend, di questa nuova indagine sulle abitudini della Gen Z che sta facendo parecchio rumore, perché pare che se prima il Weekend era sinonimo di locali affollati, drink al bar all'angolo, oggi le priorità si sono ribaltate, no? C'è questo studio che dice che più della metà degli under 30 preferisce di gran lunga i dinner party o comunque una serata a casa con le proprie persone, i propri amici, quindi un cambio di rotta che d'impatto, no? Potrebbe sembrare un po' pigrizia, qualcuno dice ma non hanno voglia di fare niente, non è vero, questa cosa in realtà nasconde una bella dose di consapevolezza, no? Ovvero la certezza che per stare bene comunque non sempre servono effetti speciali. Ora io sottolineo ancora, tra l'altro facendo parte della generazione Z, che come al solito si parla, no, generalizzando, e questo non vale per tutti. Noi per esempio qui commentavamo che ancora ci piace fare attività in compagnia che portino fuori casa, no? Però anche questo, questa svolta, chiamiamola così, casacentrica, è comprensibilissima. Non so che parere abbiamo, perché qui c'è chi difende il divano a spada tratta e chi invece non rinuncerebbe mai ad una serata fuori.

0: Fedez, Vorremmo in un posto tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Questo è il brano che ci prende per mano e ci accompagna all'appuntamento con l'informazione.
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
4: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
0: In redazione con Francesca Proietti per tutte le ultime della capitale.
7: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Tragedia a Pietralata. All'interno dell'abitazione in via dell'Antracite, dove sono stati trovati i corpi dell'uomo di 42 anni, di sua moglie di 41 e della loro figlia di 5 anni, insieme a quello del loro cane, tutti con ferite d'arma da fuoco, anche alcuni biglietti nei quali si annunciava il gesto estremo e ora al vaglio degli inquirenti. Dai primi rilievi effettuati sul posto da parte dei carabinieri della compagnia di Montesacro è stata trovata una pistola regolarmente detenuta. Al momento le ipotesi investigative non escludono un drammatico caso di omicidio-suicidio riconducibile a una grave situazione di disagio personale e familiare. Sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire chi dei due coniugi abbia sparato. Nel carcere minorile di Casal del Marmo, violenze e spedizioni punitive sui detenuti. Tre agenti, di cui due soprannominati Pugile e Animale, allontanati dal servizio dopo l'inchiesta della Procura di Roma. L'accusa dalla quale dovranno difendersi è quella di tortura nei confronti dei detenuti. Il corpo di una 23enne cinese è stato recuperato intorno alle 15 di ieri dai vigili del fuoco intervenuti nel comune di Castel di Tora in uno stabilimento. La vittima, annegata nelle acque del lago Turano, è stata individuata dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Indagini in corso. Siamo allo sport e il calcio. Tra poco Lecce-Roma e alle 20.45 Atalanta-Bologna. L'Italia infine ai quarti di finale dell'Europeo di pallavolo femminile. Le azzurre di Velasco piegano la Bulgaria per 3-7-0. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it
0: is. 18 ed un minuto.

0: Siamo quasi, quasi portati a casa. Ciao a tutti, ciao a tutte, soprattutto buon lunedì da Eleonora Scaiola, insieme nel ritmo della capitale su Dimensione Sono Roma, questo viaggio bellissimo che facciamo avanti e indietro nel tempo. Allora, serata perfetta, la vostra al 393 0119 119. Prima la musica.
1: La storia del ritmo su Dimensione Sono Roma.
2: Rhythmic History 2000.

0: di un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: The Pausa. Lose Myself. Topic. Carte Blanche. Lucky Ones. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
4: Dal 3 al 6 settembre l'Agri Festival ti aspetta a Tarquinia, tra Pineta e Mare. Concerti con Shade, Don Cash, Bernabei.

0: tarquinia.
1: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
3: Non cambia la situazione meteorologica in Italia e nel Lazio, ancora alta pressione, ancora condizioni mete estive e anche nei prossimi giorni grandi perturbazioni non passeranno, con i suoi pro e i suoi contro, perché avremmo bisogno in realtà di pioggia, invece ancora per un bel po' non se ne parla. Come temperature, valori alti, ma per fortuna non temperature record, con le massime che sì arrivano a toccare i 34-35 gradi, ma non sono più i 40 di settimana scorsa. Per i dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Goes Boom, su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale, la tua serata perfetta. Da cosa è composta? Me lo state raccontando al 393 0119 119. Tra poco leggiamo e ascoltiamo i messaggi insieme.
1: Dimensione Suona Roma.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Settembre da Coppi e per Coop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e di per Coop di Roma e del Lazio.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo ApolloniGhetti.com.

0: 333-119-119 mi state raccontando come deve essere il vostro sabato sera perfetto. È il momento di accogliere in studio la novità musicale di quest'ora. Firmata di The Bauza, si chiama Lose Myself.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

A casa di amici, tutti che portano qualcosa, musica, chiacchiere fino a tardi, io aggiungo burraco. Zero pretese ma tanta compagnia vera. 26 anni, ho capito che vale più questo di 10 discoteche. Ci sta, pensiero, parere, opinione. Allora, per me deve essere, deve avere aperitivo con amici, cena fuori, magari due passi in centro, il sabato è l'unico giorno che ho per uscire davvero, quindi non rinuncio. Altrimenti, che weekend è, Marco? Giusto, anche questo ci sta. Poi abbiamo Sara. Sara che dice, perfetto per me è pigiama, film scelto da tutti e patatine. Ho 27 anni e forse sembro strana, ma ho vita sociale. La vita sociale la faccio già durante la settimana. Io voglio solo staccare la spina con le persone giuste. Allora, lo sai, Sara, che io sono una grande fan delle uscite infrasettimanali. Anch'io vedo un po' il weekend come quel momento della settimana in cui invece ci si può riposare, mentre invece serate, feste,

0: tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, questo è il brano che accoglie Lorenzo Palma.
1: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Salutiamo,
0: ma che
1: il
0: bello
1: pubblico in studio.
0: Sempre, guarda, io odio quando sento questi applausi.
1: Mi piace,
0: senti,
1: mi piace.
0: Lori, stiamo chiacchierando insieme agli amici e amiche 393 0 119 119 del piano perfetto per la serata perfetta, no?
1: Okay,
0: da cosa deve
1: essere?
0: Esatto, sentiamo un messaggio, ne abbiamo letto qualcuno in prima in onda. Pronto?
2: Ciao da Walter degli Animalisti Italiani.
0: Ciao Walter.
2: La serata migliore?
0: Sì.
2: Quella con i miei tre amori, Lilli, Alf e Asia, i tre cani.
1: Certo.
2: E magari in compagnia di qualcuno per cenare insieme, chiacchierare e magari fare una partita di burraco.
0: Ah,
2: rispettando gli animali.
0: Beh, certo.
2: Ciao da Walter degli Animalisti Italiani.
0: Ciao Walter, grazie sempre del contributo.
1: Bella.
0: Audio. Sì.
1: Bella come idea, perché comunque ci sono gli animali, c'è l'amicizia, magari, che ne so, qualche amico che viene a cena.
0: Allora, c'è una serata tranquilla anche, sì. No? Quindi non prevede alcun tipo di uscita. Prima, per esempio, abbiamo letto dei messaggi, c'era Sara, per esempio, che preferisce fare delle serate fuori, soprattutto il weekend. Perché cosa ridi?
1: Da sorridere.
0: Che ridi?
1: No, stai immaginando, questa Sara è un po' stile, un po' scaiola.
0: Sì, sì.
1: Far delle,
0: no, tra l'altro farle anche durante soprattutto l'infrasettimanale, no? Perché
1: bello.
0: Poi il weekend è proprio riposo.
1: Esatto, per me il lunedì è la serata più trasgressiva, cioè nel senso che è la serata giusta per andare a cena, per esempio.
0: Ah, ok, ok. Questo anticipa un po' il tema della serata.
1: Guarda, stasera si parlerà di sgarri.
0: Ah, ok, ok.
1: Sai che in vacanza di sgarri se ne fanno parecchi.
0: Oh, tra poco ne parliamo.
1: Qual è il tuo sgarro?
0: Il mio sgarro in vacanza, io
1: cioè,
0: mangio.
1: Quando si parla di sgarro,
0: no, qualunque
1: intendi?
0: Cosa. Tutto quello che riguarda il cibo.
1: Il cibo.
0: Io l'estate mangio di più, e questo è un fatto, penso, non solo per me, per tanti altri.
1: Io la dieta,
0: va
1: no.
0: Bene, dai,
1: vai.

0: la mascherina perché è una ragazza con un'energia veramente incredibile.
1: Troppo, dici, stai calma.
0: No,
1: ogni volta che mi vedi mi fai un'ora calma.
0: Cioè, è stata una delle prime cose che ti ho detto, a parte che devi stare calma.
1: Sì, sì, sì, però, è anche la cosa che mi ripeti in continuazione ormai da anni.
0: Però io invidio la tua carica, la tua energia, perché giustamente essendo giovane e fresca è normale che tu abbia questa
1: carica.
0: Dice,
1: finirà prima o poi.
0: Ma l'ho avuta anch'io, quindi
1: va
0: è giusto così.
1: Va bene, le prossime tre ore con Lorenzo Palma, dai, scagliare a tutti. È tutto, ciao.
0: A domani.
2: Bella questa, che canzone è?
3: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Parte il 7 settembre il cantiere del progetto Piste ciclabili e riqualificazione dello spazio pubblico del piano urbano integrato Tor Bella Monaca Tor Vergata, finanziato con le risorse del PNRR e diretto dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti. Dal 3 al 12 settembre torna Show Theater, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle arti performative. 10 giorni di programmazione con oltre 65 appuntamenti che attraversano numerosi luoghi della città. Via all'iniziativa del Comune Ritmo Roma per favorire l'iscrizione di nuovi studenti e studentesse al primo anno di corsi di musica. Entro il 14 settembre va inviata la domanda di partecipazione. Requisiti per l'accesso sono l'indicatore ISEE non superiore a 25.000 euro, residenza a Roma e l'età delle ragazze e dei ragazzi dai 6 ai 16 anni. Info su comune.roma.it.
6: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Andiamo in redazione, c'è un nuovo appuntamento con le notizie dalla capitale.
7: Bentrovati da Francesco Certo. Il dramma di Pietralata. Luca Ambasciano, 42 anni, era un tecnico informatico. Sua moglie Valentina Pambianco aveva 41 anni. La loro piccina Bianca, disabile, doveva ancora compiere 6 anni. Sono le vittime, insieme con il loro cane trovato senza vita accanto ai corpi, del dramma familiare consumatosi nell'abitazione di via dell'Antracite a Pietralata. Tutti i romani presentavano ferite d'arma da fuoco. Non viene escluso in queste ore il caso di omicidio o suicidio riconducibile alla grave situazione di disagio personale e familiare. Sequestrati dai carabinieri di Montesacro nell'abitazione una pistola detenuta legalmente e dei biglietti nei quali si annunciava il gesto estremo. Emergono dettagli sul caso della 50enne morta nell'abitazione di Centocelle. A quanto si apprende, il figlio della donna, un 16enne che ha chiamato la polizia dopo il gesto e che è stato arrestato in flagranza, la sera prima era stato ricoverato e poi dimesso dal bambino Gesù dopo che la polizia era intervenuta nell'appartamento. Lui stesso avrebbe allertato gli agenti sostenendo falsamente che la madre voleva costringerlo a bere alcolici. Il 16enne è in stato di arresto a psichiatria dell'Umberto I. La donna 50enne è portata in codice rosso al policlinico di Tor Vergata, è morta dopo poche ore per le gravi ferite riportate. Restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta dei legali che avevano sollecitato i domiciliari. La procura aveva dato parere negativo alla richiesta delle difese. I due, secondo il giudice, avrebbero fornito dichiarazioni rivelatesi reticenti nella ricostruzione completa della vicenda e contraddette dalle risultanze delle intercettazioni. Davanti alla PM, Davino e Passariello avevano sostenuto di aver avuto rapporti solo con Tavares, attualmente in Africa, factotum di Walter Lavitola, indagato come mandante per l'attentato a Ranucci. Calcio, la Roma in campo a Lecce, vantaggio giallorosso dopo 3 minuti con il solito Malen, che successivamente è stato ammonito per un tocco di mano sotto porta. Alle 20:45 Atalanta-Bologna, ed ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
8: In queste ore ci sono molti messaggi di vicinanza per due esponenti politici diversissimi tra di loro. Sappiamo già da sabato pomeriggio di quello che è accaduto a Alessandro Di Battista a Cuba mentre era a lavorare per un reportage per il Fatto Quotidiano sulle condizioni nell'isola. E praticamente da 48 ore è un susseguirsi di notizie sempre più rassicuranti, al dire il vero, ma anche di comunicati e messaggi di vicinanza da parte di tutto il mondo politico, che oggi si sono ripetuti anche con una grande intensità e con partecipazione alla lettura di un'intervista al Corriere della Sera di Dario Franceschini, una delle figure più note e prestigiose del Partito Democratico, e che ha raccontato di essere da alcuni anni e sempre più in maniera tangibile toccato dal morbo di Parkinson. Come a fare una rivelazione che serve in realtà a far sentire meno solo tutti gli altri, e sono tanti che in Italia hanno questa affezione. Un altro tipo di affezione, proprio l'affetto in quanto tale, ha subito circondato Franceschini, che non ha mai mancato di essere presente alla Camera dei Deputati, che non ha mai mancato di essere una voce prestigiosa ma anche influente dietro le quinte del Partito Democratico, ma che evidentemente è considerato anche da avversari e esponenti degli altri partiti della sua stessa metà di campo come una figura davvero così prestigiosa da essere oggetto in queste ore di tanti tanti messaggi di vicinanza e anche di congratulazioni per il coraggio nel mettere in piazza questo elemento che potrebbe essere considerato, e da tanti altri è stato considerato in passato, come un elemento di debolezza da nascondere. No, bisogna raccontarlo, bisogna sapere per cosa si lotta e sapere che si ha anche qualche debolezza, che non per questo rende politicamente più debole.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
0: time it is? 19:02.
3: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: È tutto pronto sul rooftop di Dimensione Suono Roma, sempre un mega terrazzone, terrazze con vista su Roma, le migliori sedute per fare gli eventi di iniziative e per parlare anche di serate ideali, visto che abbiamo lanciato un po' l'argomento prima con Eleonora. Io manterrei caldo il tema: la tua serata ideale deve essere caratterizzata esattamente da cosa? Raccontacelo.
9: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 98.

Ara appena sentite con Woman, titolo della hit che sta facendo muovere veramente tantissimo per quanto riguarda la scena club. Buon lunedì 31 agosto, c'è cioè una ripartenza diciamo per quanto riguarda l'attività lavorativa che cade fra agosto e settembre, ma credo che ormai un po' tutti quanti siano tornati al lavoro. Vorrei conferma o smentita della cosa, cioè della serie ho ripreso oggi a lavorare oppure sono ancora in vacanza. 393 019 119. Noi siamo comodi in terrazza, il nostro salotto estivo, fino alle 22 per parlare di serate perfette, perché quando torni dalle vacanze fai tutta una serie di cose che in vacanza non facevi, perché in vacanza si sgarra tendenzialmente, si va sempre a cena. La tua serata perfetta, quella che per te è la serata ideale, tendenzialmente io preferisco come serata perfetta cibo o cinese o giapponese o comunque orientale, thrillerino, filmettino, per me è una serata non perfetta. Di più, qual è la tua serata perfetta e da cosa è composta? Al 393 0119 119 su WhatsApp. Dimensione Suono Roma.

0: Jovanotti appena ascoltato nella sera di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Eccoci.
1: Ciao Carolina.
0: Ciao, allora, Carolina.
1: Non sono andata in vacanza, non Niente. Vado in vacanza, problemi di salute di mia mamma, okay. E quindi un'estate passata al suo capezzale. Ciao ragazzi, buona serata.
0: Brava, però insomma direi che è così, cioè.
1: Ciao sempre De Carolina, sì. La serata perfetta questa sera che mangio la pizza a casa di mia figlia con mio fratello e i miei nipoti.
0: Ecco.
1: Non sono andata in vacanza e nemmeno ci hanno invitato. Problemi di salute per la mia mamma.
0: Ok, ha unito due messaggi e ci piace. Carolina, è una serata perfetta, direi, decisamente.

0: quindi serata ideale con tutti gli ingredienti che servono per renderla tale. Intanto i Top Loader con Dancing in the Moonlight dal 2000 e i messaggi li aspettiamo al 393 0119 119.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Dalle vacanze frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Olio Evo Oliviera a 3,99€, prosciutto cotto parmacotto 2 etti a 2€. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo ApolloniGhetti.com.
5: Dimensione Suono Roma. Meteo.
6: Non cambia la situazione meteorologica in Italia e nel Lazio, ancora alta pressione, ancora condizioni meteo estive e anche nei prossimi giorni grandi perturbazioni non passeranno, con i suoi pro e i suoi contro, perché avremmo bisogno in realtà di pioggia, invece ancora per un bel po' non se ne parla. Come temperature, valori alti, ma per fortuna non temperature record, con le massime che sì arrivano a toccare i 34-35 gradi, ma non sono più i 40 di settimana scorsa. Per i dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Dai, che piano piano ci arriviamo a temperature quasi di stagione. Intanto 4 hit da ascoltare senza interruzione, Miles Smith e subito White Girl Wasted di Anna.

0: 7, il tema della sera mi sembra il tema migliore per ripartire in un lunedì che rappresenta un po' la ripartenza, non per tutti i romani ma per molti sicuramente, perché si è ripreso insomma dal punto di vista lavorativo. Stiamo parlando della serata perfetta, i vostri messaggi vocali WhatsApp. Buonasera.
1: Eccoci. Ciao Lorenzo, per me la serata ideale è sushi, divano, serie preferita di Netflix. E da solo,
0: ok,
1: da solo. Per poter staccare a livello psicofisico di tutta la fatica lavorativa, altrimenti poi si torna a casa e indirettamente si finisce tra virgolette per lavorare ancora altrimenti.
0: Certo.
1: Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Ciao Nicola, io direi un programmino niente male, perché secondo me il cibo che ami di più e la serie che ti piace, cioè quella condizione di relax, rappresenta altro che la serata perfetta. Non per tutti ovviamente. Qual è la tua serata perfetta? 393 0119 119 è il tema che portiamo avanti questa sera in salotto. Dimensione Suono Roma.

0: chiama Just The Way You Are, il pezzo di Milky che abbiamo appena ascoltato nella sera di Dimensione Suono Roma. I vostri messaggi vocali e il tema della sera riguarda proprio la serata perfetta, probabilmente quella che state organizzando e preparando in questo lunedì 31 agosto.
1: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
2: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. gruppoapolloniGhetti.com.

0: qui un programmino serale molto interessante.
1: Buonasera, sono Lorenzo che ritorna a casa dopo la giornata di lavoro.
0: Che piacere.
1: La giornata perfetta sarebbe d'estate, staccare da lavoro, prendermi il costumino, andare in spiaggia, un panino, mangiare sulla spiaggia, farmi il bagno e poi tornare a casa.
0: Ecco, non male.
1: L'inverno, accendere il fuoco, ogni tanto una bruschettina e qualcosa da metterci sopra, tipo una pancetta, una scamorzina affumicata, qualche salsiccia, qualche bistecchina, qualcosa da rosticcia, pollo, eccetera, eccetera.
0: Vabbè, insomma, ci ha descritto un menù molto preciso di una serata perfetta. Poi magari si beve una cosa. Comunque il camino già ci fa immaginare una situazione decisamente molto molto invernale. Ognuno ha la sua. Stiamo parlando proprio della tua serata perfetta. Deve essere composta da cosa? 393 0119 119 su WhatsApp.

0: Intanto vi piace la Tripping, pezzo di Robbie Williams dal 2005 su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Quando parliamo comunque come tema qui comodi in salotto, la versione estiva che ovviamente è all'interno di una terrazza con vista sulla città, un rooftop, stiamo parlando proprio della serata ideale, cosa non può mancare.
1: Ciao Lorenzo, sono Arianna.
0: Arianna,
1: sono tornata.
0: Eccoti, eccoti.
1: E sono ancora traumatizzata.
0: Lo so.
1: La serata ideale per me è con le mie amiche e amici più cari, magari a caso a mangiare una pizza, ma molto in tranquillità.
0: Okay.
1: Volevo chiederti una cortesia, se stasera puoi fare gli auguri al mio ex marito che compie 64 anni e si chiama Gianluca. Tanti auguri. Un abbraccio Lorenzo.
0: Tanti auguri a Gianluca anche, quindi ci sono anche compleanni in corso questa sera in salotto. You make me feel alive again.

chiudere la prima ora del nostro salottino estivo, che ovviamente andrà avanti fino alla fine dell'estate, perché noi ci vogliamo godere tutta la parte finale dell'estate, anche perché sarà un settembre abbastanza caldino, non caldo come nei giorni scorsi, pian piano le temperature si stanno abbassando, però sono fino, come dire, alte comunque. In ogni caso, fra poco ritorna Francesco Certo, la redazione, quindi le notizie dalla capitale.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Buonasera alla redazione, le notizie dalla capitale.
3: Buonasera da Francesco Certo. Diverse lettere manoscritte che preannunciavano il gesto estremo, firmate da Luca Abbasciano e Valentina Pambianco, sono state trovate, a quanto apprende la ADN Cronos, nella cucina dell'abitazione di via dell'Antracite a Pietralata, dove in tarda mattinata si è consumato l'omicidio-suicidio scoperto dai vigili del fuoco. In camera da letto i corpi della coppia, della loro figlia Bianca, 6 anni ancora da compiere, del loro cane e la pistola Glock regolarmente detenuta dal 42enne di professione tecnico informatico. Sul posto i carabinieri della 7ª sezione rilievi di via Inselci. Macchie di sangue sul cuscino in una cella dell'istituto penitenziario femminile di Rebibbia. Una detenuta è stata trovata priva di vita, distesa sul suo letto a Rebibbia femminile. Sono in corso gli esami medico-legali e le indagini per determinare con esattezza le cause del decesso. 2 arresti in flagranza, 13 kg di droga sequestrati, 3 kg di coca e 10 di hashish. Operazione della finanza a Castelverde. Lo stupefacente sul mercato avrebbe fruttato 350.000 euro, sequestrati anche 2.600 euro e 2 Rolex. Altri 5 arresti della polizia tra Nettuno, Prima Valle, Velletri e il centro storico. In manette poi a forme un tunisino che le fiamme gialle hanno individuato con 150 grammi di eroina. Scritte con insulti contro l'assessore capitolino allo sport Onorato sono comparse sui muri del centro sportivo Flaminio Reale in via di Tor di Quinto. La denuncia arriva dallo stesso Onorato: non ci facciamo intimorire, continueremo a riportare trasparenza nell'impiantistica sportiva comunale, ha dichiarato. Solidarietà dal sindaco e da vari componenti della giunta capitolina. Addio a Romano Bartoloni, decano dei giornalisti romani, aveva 90 anni. Il calcio, inarrestabile Malen, 2 dei 3 gol della Roma a Lecce portano la firma dell'olandese, assegno anche su lei per Malen, 5 gol in 2 partite, il tris letale nei primi 25 minuti. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
2: time it is. Massima puntualità alle 20 adesso.
4: Adesso, now, subito.
5: 4 hit senza interruzioni.
2: Buon lunedì 31 agosto 2026 ed è un po' il momento della ripartenza per molti romani rientrati dalle vacanze. 393 0119 119, un po' come a scuola, facciamo lì l'appello per capire se siete ritornati oppure no, e parliamo soprattutto della tua serata ideale, gli ingredienti che servono.

0: Connessione Suono Roma.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: parte dal 90 ad oggi alla scoperta della serata perfetta, quella che ha degli ingredienti che sicuramente rappresentano un po' i tuoi piaceri, cioè poi per ognuno di noi cambia magari quella scenetta con quel cibo che ti piace particolarmente, quel genere di film che ti piace particolarmente. È un po' questo il mood, il tema della sera.
1: Sera,
0: eccoci,
1: serata perfetta per sì. Me pizza e biritti a go go.
0: Olè, via.
1: Buona serata a tutti.

0: Getaway, con noi sono le 20:19, questo è il salotto serale di Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22, noi torniamo tra poco.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya!
3: Sto in paranoia, come in un quadro di Goya.
2: The Bowser, Lose Myself.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
5: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
6: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
7: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event Roma, si allena qui.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
4: Non cambia la situazione meteorologica in Italia e nel Lazio, ancora alta pressione, ancora condizioni meteo estive e anche nei prossimi giorni grandi perturbazioni non passeranno, con i suoi pro e i suoi contro, perché avremmo bisogno in realtà di pioggia, invece ancora per un bel po' non se ne parla. Come temperature, valori alti, ma per fortuna non temperature record, con le massime che sì arrivano a toccare i 34-35 gradi, ma non sono più i 40 di settimana scorsa. Per i dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Ritmo della Capitale insieme a Lorenzo Palma Rooftop, con i vostri messaggi e poi soprattutto con, come dire, gli ascoltatori fedeli che ritornano dalle vacanze.
1: Ciao Lorenzo, come stai?
0: Prof.
1: Buonasera, ormai sgoccioli quest'estate, domani qua. Collegio dei docenti, primo collegio docenti dell'anno, quindi si ricomincia.
0: Salutiamo
1: la nostra
0: la
1: attività scolastica.
0: Bene,
1: guarda, per
0: bene.
1: Me la serata perfetta non ha niente a che fare con qualcosa di concreto.
0: Okay,
1: per me
0: cioè?
1: La perfezione è quando trovi un equilibrio, un benessere interiore,
0: certo.
1: Un benessere tuo personale, stai bene con te stessa, stai bene con gli altri, stai bene dappertutto, anche appunto mangiando un panino, bevendo una birra.
0: Ecco, per esempio.
1: Per me è una questione proprio di equilibrio mentale e fisico.
0: Giusto.
1: Poi certo, se tu ci metti vicino Marina Abramovic, sarebbe proprio l'ideale. Un abbraccio e grazie per la compagnia.
0: Salutiamo la prof. Beh, effettivamente sì, può servire veramente poco. Poi magari delle serate ideali si creano lì per lì, cioè con qualcosa che magari non pensavi nemmeno potesse rappresentare la serata ideale, magari degli abbinamenti anche con le persone giuste, ma mi sembra assolutamente giustissimo.

Sonoroma e il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 c'è il nostro rooftop, o meglio il salotto estivo, cioè il salotto invernale e quello al chiuso. Il salotto estivo ovviamente si svolge in una terrazza bella che ci dà la possibilità di capire quello che succede altrove, e fra poco gireremo diversi punti della città per parlare della nuova edizione di Short.

0: nella sera di Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale, e c'era anche Bring Your Love.
1: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Gli appuntamenti da vivere in città, beh, nutrito il programma della nuova edizione di Short Theater, sono diversi i luoghi dove si svolgeranno le iniziative, gli eventi, gli spettacoli, e ne parliamo con Michele Di Stefano al telefono. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutto il mondo.
0: Intanto si parte dall'Orto Botanico, direi è il luogo migliore in questo periodo, diciamo, dell'anno, in cui c'è un filino di caldo, per parlare di intrattenimento.
1: Come il pubblico di Short sa, con questa nuova direzione artistica abbiamo deciso di scegliere ogni anno un luogo eccezionale, e l'anno scorso è il Palazzo dei Congressi in chiusura, quest'anno è l'Orto Botanico in apertura.
0: Che è bellissimo come luogo.
1: Proprio per l'eccezionalità del posto cercheremo di non sovrapporci con impianti teatrali, cioè lasciamo che le cose si confondano tra natura e performance.
0: E performance, sì, quindi un'arte che si mescola naturalmente, diciamo così.
1: Sì.
0: Insomma, un cartellone ricco, anche perché si parte il 3 settembre per arrivare poi al 12, quindi i giorni ce ne sono tanti. E poi raccontaci un po' le location di quest'anno.
1: Allora, quest'anno chiaramente c'è la Pelanda come location principale, così la sede storica del festival.
0: Sì.
1: Insomma, cerchiamo di allargare il più possibile il perimetro interno della Pelanda, e poi saremo al Teatro Vittoria con uno spettacolo
0: bello,
1: eccezionale, di Alberto Cortez, che è stato il nostro ospite l'anno scorso, con un lavoro che veramente ha toccato il pubblico.
0: Bello.
1: E quindi presentiamo in prima italiana un lavoro che ha appena debuttato al Kunsten Festival di Bruxelles.
0: Sì.
1: E siamo molto contenti di avere Alberto Cortez come artista del festival. Poi tantissime altre situazioni veramente anche molto diverse. Ci sono spettacoli che durano 3 ore, altri che sono molto brevi,
0: veloci, ed è questo un po' l'aspetto dinamico proprio di Short Theater, che nel nome già dell'iniziativa si intuisce. Dai, appuntamento intenso quest'anno, ti ringrazio moltissimo Michele, salutami gli altri tuoi colleghi, buon lavoro.
1: Ciao, buon lavoro a voi.

ascoltato nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, il classico pezzo che durante situazioni che si ripetono poi durante il periodo estivo, tipo matrimoni, gente che più o meno è intorno ai 30 qualcosa, fa esplodere, come dire, il meccanismo della festa, un grande classico. Insieme a Lorenzo Palma fino alle 22, intanto Martin Garrix con Ed Sheeran.

0: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Vedo già pronto Francesco Certo, sentiamo le notizie dalla capitale.
2: Buonasera da Francesco Certo. Diverse lettere manoscritte che preannunciavano il gesto estremo firmate da Luca Abasciano e Valentina Pambianco sono state trovate, secondo quanto riferisce la DN Cronos, nella cucina dell'abitazione di via dell'Antrazita, Pietralata, dove in tarda mattinata si è consumato l'omicidio-suicidio scoperto dai vigili del fuoco. In camera da letto i corpi della coppia, della loro figlia Bianca, 6 anni ancora da compiere, con una grave disabilità, del loro cane e la pistola Glock regolarmente detenuta dalla 42enne tecnico informatico. Sul posto i carabinieri della 7ª sezione rilievi di via Inselci. Restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta dei difensori che sollecitavano i domiciliari. La procura aveva dato parere negativo alla richiesta dei legali. I due interrogati, secondo il giudice, avrebbero fornito dichiarazioni rivelatesi reticenti nella ricostruzione completa della vicenda e contraddette dalle risultanze delle intercettazioni. Weekend di controlli della polizia locale, oltre 500 verifiche tra locali, esercizi commerciali e attività di somministrazione, accertate 1000 violazioni al codice della strada. Le verifiche hanno riguardato Parioli, Ostiense, Eur, Ostia e Ponte Milvio, 10 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. Sul lungomare di Ostia scoperte 400 persone intente a ballare su una pista improvvisata in spiaggia, tra alcol e persone che in piena notte si trovavano in mare in assenza delle necessarie misure di sicurezza e della prevista segnaletica di salvataggio. Calcio, Roma Valanga, altro poker, stavolta Lecce, doppio Malen al 5° gol in 2 partite, poi Sule e Mora. Intanto il club giallorosso ha offerto 35 milioni allo Stoccarda per la punta esterna Lewelling, l'alternativa per l'attacco del brasiliano Luis Enrique dello Zenit. Attenzione, sirene della Premier League per Koné, gradito al Chelsea in caso di cessione di Enzo Fernandez al Manchester City. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know what
1: time it is? Sono 21 e 2 minuti.
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Un'altra bella oretta da passarci nel nostro comodo salotto estivo, quindi all'aperto, in terrazza, per dare un'occhiata anche alle iniziative in città, ma ci piace spesso e volentieri andare fuori e ci piace anche parlare di fumetti. Parleremo della S che siamo abituati a vedere sul petto del supereroe per antonomasia, che è Superman. Parleremo del significato fra poco.
4: Dimensione suono. Rhythmic History 2002.

lettera di dimensione sono a Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22, il nostro rooftop per parlare anche di personaggi che sono dei supereroi, perché ognuno poi di noi ha il supereroe preferito. Sicuramente uno dei più forti, dei più amati è Superman, è la S che siamo abituati a vedere sul petto del supereroe per antonomasia. In realtà non è l'iniziale di Superman, cioè al contrario di quello che generalmente si crede, non è nemmeno una S, perché qualche anno fa il fumettista che disegna Superman del 2006, che è Geoff Johns, ha spiegato che si tratta di un simbolo, cioè lo stemma di famiglia della casata di EI sul pianeta Krypton, una casata alla quale appartiene appunto Kal EI, che è il nome kryptoniano di Clark Kent, alter ego di Superman appunto sulla Terra, logo rappresentato sulla tuta blu proprio di Superman nella lingua del pianeta Krypton, che significa speranza. Quindi il significato è sicuramente qualcosa di bello e che ci piace, anche se noi abbiamo visto quella S immaginando proprio la S classica di Superman, perché guarda caso corrisponde, però il significato è diverso, in kryptoniano comunque vuol dire speranza.

insieme a Becky G fra i suoni più interessanti dell'estate 2026, che pian piano se ne sta andando. Beh, d'altra parte effettivamente così, oggi 31 agosto, diciamo, finisce il mese di agosto, da domani 1 settembre già da oggi teoricamente dovrebbero partire tutta una serie di meccanismi che poi approfondiremo con calma. Non ci vogliamo pensare subito, lo facciamo domani che è il primo, perché per molti riparte proprio l'anno e quindi partono tutta una serie di meccanismi automatici appena dopo.

0: Ma il ritmo della capitale era Sky.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa. Nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo! Let the
0: vibration take you down. Tra poco ritorniamo anche nel 2022. Quando usciva a bagno a mezzanotte di Elodie, ripartiamo subito con Karol G e Manu Chao e i suoni dell'estate. Hey, yeah.

Ribate dal 90 ad oggi anche Safri Duo, pezzo del 2001 che chiude il For For You e che abbiamo riascoltato nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale, quando tra poco parleremo anche di monumenti, di capolavori della romanità che ritornano ad essere assolutamente agibili, freschi, rinnovati, insomma, e che potremo vedere veramente a breve.

0: la sera di Dimensione Suono Roma, era il 2019 quando usciva questa hitona. Noi torniamo tra poco.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.

Maria Salvador, il pezzo che abbiamo appena ascoltato per Ajax e il Cile, estate 2015, su Dimensione, su Roma, il ritmo della capitale. Insieme a Lorenzo Palma, perché dal rooftop ci spostiamo, andiamo praticamente a farci un giro a testaccio in zona Porta San Paolo, dove c'è la piramide, e quindi parliamo proprio della piramide Cestia, che dopo 3 anni riapre, quindi parliamo di uno dei monumenti sicuramente più riconoscibili, più identificativi della capitale. A partire dal 4 settembre riapre il pubblico con un'area archeologica bella, rinfrescata, e un calendario di visite guidate fino al 31 ottobre. L'intervento è stato realizzato dalla Soprintendenza Speciale di Roma con le risorse del PNRR, e ha interessato diversi aspetti del sito, dalla nuova illuminazione scenografica esterna e interna, diciamo, della camera funeraria, fino ai percorsi di accessibilità, anche per quanto riguarda la sistemazione delle aree verdi, nuovi pannelli informatici, è tutto, diciamo, ritoccato, le recinzioni e gli spazi d'ingresso. Quindi sarà particolarmente interessante e suggestivo andarla a rivedere, e ci sarà la possibilità di visitarla anche di sera. Questa è una cosa particolare, grazie al nuovo sistema di illuminazione progettato proprio per valorizzare sia l'architettura del monumento e sia gli affreschi della camera funeraria. Quindi parliamo di un luogo, tra l'altro, anche molto bello e suggestivo, situato in un punto dove poi c'è anche una certa movida poi da quelle parti.

Pezzo di Mika di qualche tempo fa, appena ascoltato nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buona serata a tutti, salutiamo chi ci ascolta ancora dai luoghi di vacanza per qualche giorno, beati voi che potete godervi, diciamo, la prima settimana di settembre, che sembra, è sempre un bel momento di vacanza, e molti ascoltatori che invece sono rientrati, stanno sistemando.

0: fondo al lunedì sera di Dimensione Solo Roma, 31 agosto. Fra poco, ovviamente, dopo il rooftop, andiamo insomma a recuperare il meglio della dance 90-2000.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
5: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
6: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Rhythmic History Extended Version.
0: Adesso un po' di storia del ritmo per ritornare negli anni 90, negli anni 2000. A parte i ricordi da rivivere, sgambettiamo, perché fra poco sentiremo Global DJs, quelli di Flashdance, What a Feeling, e quindi insomma recuperiamo la colonna sonora di un film anni 80 di un livello alto che fa partire immediatamente la gambetta. Su

0: ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Hip Hop scena americana, gruppo fondamentale della scena old school per quanto riguarda appunto un genere che abbiamo iniziato ad amare proprio grazie a loro, Run DMC, uno dei loro primi singoli, la versione a quella club uscita qualche anno dopo con Jason Nevins di It's Like That. Risentiamo dal 1997 Network and Memories.

0: Mystery Extended Version.
1: Tra poco due capolavori per quanto riguarda il cinema e la musica, e i protagonisti sono gli autori della colonna sonora portante dei vari film. Uno è Paul Kalkbrenner per Berlin Calling, che sentiremo tra poco dal 2008, l'altro dal 1997 Will Smith, tra l'altro non voleva manco partecipare al film.

0: Gladiatori.
1: Buongiorno Leonardo da Cisterna. Ciao. Ma c'era pure, se non mi sbaglio, pure il bibitaro, pure no?
2: Bibitaro. Gliel'avremmo fatta passare, bibitaro, guarda, no, bibitaro, no, gliel'avremmo fatta passare.
3: No, però bibitaro inizia con la E.
2: No.
3: Erbibitaro.
2: Ah, erbibitaro.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Dal 3 al 6 settembre l'Agri Festival ti aspetta a Tarquinia, tra Pineta e Mare. Concerti con Shade, Don Cash, Bernabei.

0: tarquinia.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: La storia del ritmo quotidiana con Alla Dance 90-2000, fra poco Starlight dei Superman Lovers, se avete amato la musica francese, il French Touch in generale. Ripartiamo dai primissimi anni 90, è stata la canzone che poi ha dato là a un progetto molto ampio di grande successo in tutta Europa. Sto parlando degli Snap e ci risentiamo subito. The Power.
1: Rhythmic History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History Extended Version.
1: Ancora buona lunedì sera, ultima sequenza di Rhythmic History Extended Version con fra poco i fratelli Visnadi, produttori dei Living Joy e Dreamer. Apriamo subito la sequenza con un altro pezzone, Inside to Outside di Lady Violet, ed è arrivato il momento di salutarci, almeno per questo lunedì 31 agosto. Noi ritorniamo domani mattina, 1 settembre, a partire dalle 5.

0: Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suona Roma.
0: Special party.
2: Oh, e chiudiamolo questo mese di agosto. Va ultima oretta, 31 agosto. Buon lunedì sera da Gianmarco. Inizia finalmente la nostra festa fino a mezzanotte a suonare loro, le grandi protagoniste, le hit più ritmate del momento. Iniziamo dal disco nuovo di Peggy Guerra Star. Special.

0: scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
1: Dimensione Suono Roma
2: Special Party.
1: Special Party
3: continua la nostra festa lunedì 31 agosto insieme fino a mezzanotte con loro, i grandi protagonisti, le hit più ritmate del momento. Partiremo da una grande coppia, quella composta da Lady Gaga e Bruno Mars. Ritroveremo anche Robin Schulz. Prima un'altra coppia d'oro, Jennifer Lopez e David Guetta.

0: Special Party.
1: Siamo agli sgoccioli di questo lunedì 31 di agosto. È come se vivessimo due lunedì in questa settimana, oggi di fatto e anche domani, perché il primo settembre lo sappiamo da sempre come il primo gennaio sta proprio di nuovo inizio, anzi forse più settembre che gennaio.
0: Special.

0: Drive Time.
1: Mogligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: Settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
3: Special Party.
5: Entriamo nella seconda parte di questo lunedì sera con Special Party qua su Dimensione Suono Roma. Buona serata da Gianmarco a suonare loro, le hit più ritmate del momento. Diamo un tocco latino. Sembra di essere in Sud America, in America Centrale, grazie a Farruko con Pepas.
3: Special Party.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
3: Dimensione Suono Roma.

0: dimensione suona Roma.
1: Special party!
2: Eh sì, anche per stasera, amici miei, è arrivato il momento dei saluti. Come sempre dico, la verità, è stato bello, bellissimo passare questa oretta in vostra compagnia. Vi aspetto domani sera sempre alle 23 con special party. E adesso la notte dei gladiatori. Ciao! Special.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Ciao Geppo.
2: Ciao Daniele. Oh, lo sanno bello, i nostri ritrovati ascoltatori che questa settimana la passeremo tutta insieme, sia la mattina con la sveglia, ma anche con la notte dei gladiatori.
1: Mi verrebbe da dire, estamos aquí, anche esatto, di notte, per darvi un po' di energia, per darvi buon umore.
2: E soprattutto è mezzanotte in punto del primo settembre 2026.
1: Io piango, perché settembre per me significa la fine dell'estate, quindi no cosa buona. Va bene, so che c'hai tanta roba anche stanotte.
2: Sì, questa notte risentiremo tutte le cose belle andate in onda al mattino, i punti più divertenti, ma soprattutto abbiamo anche tanti contenuti inediti notturni, tra i quali il mio nuovo romanzo.
1: Hai continuato a scrivere durante le vacanze?
2: Certo, io scrivo sempre sui muri, a terra, sui lettini
1: Hai preso ispirazione dal mare?
2: Certamente.
1: Bravo, come sei?
2: Perché il mare è l'amico del tuo cuore.
1: Saranno poetiche allora le tue scritture. Va bene, gladiatori, state con noi, allora si parte.
2: Andiamo.
1: Vamo.
3: Gladiatori.
0: Notte.
3: La notte.
0: Gladiatori.
3: Notte.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Gladiatori. Notte.
0: La notte.
1: Gladiatori.
0: Notte.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione.